0: History.
1: Ebbene, sì, è tornato il momento che attendiamo sempre ad ogni ora, ovvero l'appuntamento con uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, come sempre scelto dal nostro DJ Arturo JK Arturi, che ci porta alla scoperta appunto di tutti quei brani che hanno costruito la dance per come la conosciamo oggi. Dal 2006, Rock This Party.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: E sull'ultima di Madame, che si chiama Mamma non mamma, da me Leonora Scaiola per Tonight. È tutto, io che vamo sempre, vi do appuntamento anche domani, sempre qui dalle 14 alle 18 su Dimensione Suono Roma, e nel frattempo vi lascio con la voce di Daniele Greco. Ciao a tutti, buonanotte.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Rhythmic History.
1: Befitos a te e le scaiole, grazie per la linea, noi possiamo proseguire. Questa è la notte di dimensione, sono Roma con Dani Greco, C'est moi. Fino alle 5 insieme, non ti lasciamo mai solo, mai.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

La notte giovane è soprattutto quella che separa il sabato dalla domenica. È il ritmo della capitale, è il ritmo del weekend. Buonanotte a tutti, anche a te che sei in macchina magari di ritorno da una serata. Ci siamo noi con la nostra

0: viaggio che facciamo ritornando indietro nel tempo, negli anni 90 e negli anni 2000. In questo caso l'anno è il 2000, quando usciva questa di Mauro Picotto.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Pochi minuti ci separano dalle ore 4 del mattino, della notte. Fai un po' tu, io rimango con te fino alle 5. Sono Dani Greco. Buonanotte. Questa è Sad Girls di David.

0: Rhythmic History.
1: Si sono fatte le 4 di già come vola la nostra notte insieme. Sono Dani Greco e estamos aquí, claramente nel ritmo della capitale. Questa invece è quella di Bob Sinclair. Ripartiamo così.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: E buonanotte a chi torna, a chi va, a che movimento nel pieno di questo weekend, di questa notte che stiamo passando assieme in mia compagnia Dani Greco. E la notte è fatta anche per viaggiare, e si viaggia anche con i grandi suoni.

0: lascio in ottime mani, anzi con l'ottima voce di Lorenzo Palma e la nostra domenica mattina. Da parte mia, Dani Greco, è davvero tutto, grazie per averci seguito, ci sentiamo nel pomeriggio dalle 18, adesso la nuova di Alesso e gli One Republic.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Extended Version.
1: Buongiorno a tutti, insieme a Lorenzo Palma, anche di domenica. Lo sapete che prima di iniziare ufficialmente a capire le motivazioni per cui siete già svegli è un viaggio che noi facciamo con la dance degli anni 90 e degli anni 2000. Stefano Secchi, Orlando Johnson, ICA nella prima sequenza. Apriamo con il 1994. Questa mattina ci sono i Da Blitz e questo è Stay With Me.
2: Ritmic History.
0: Ritmic History.
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: History Extended Version.
1: Music Sounds Better With You, bello il progetto di French Touch di Stardust, all'interno del quale si cela anche una figura nota dei Daft Punk. Ma noi ritorniamo nell'estate del 1998 e andiamo anche oltre. Estate 1994 con i Cappella e subito Gala, Freed From Desire.

0: Extended Version.
1: Smoke City di Mr. Gorgeous, da sentire fra poco su Dimensione Sono Roma, e quindi 1997 Meja. Apriamo invece con Toni Braxton, una bravissima artista americana, la scena urban, che ha avuto anche qualche problemino dal punto di vista economico, però insomma il successo ce lo ricordiamo. Era il 1997.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Music History Extended Version.
1: Satisfaction, fra poco ritorna Benny Benassi nella mattinata della domenica su Dimensione Sono Roma, all'interno di Rhythmic History Extended Version. New Gold Dream, pezzo di Simple Minds, insomma quel riff di chitarra ci piace, è stato recuperato proprio nel 1992 da un progetto dance italiano, quello degli Usura.
2: Rhythmic History,
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: questa? Che canzone è?
1: Scarica la vostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Dear di Talk to Me nella prossima sequenza su Dimensione Suono Roma, quindi un po' di anni 90, Negro Can Cadaves 1999, un progetto multietnico, tra poco capiremo insomma, le cose da fare in questa domenica e i motivi per cui siete già svegli. Nell'ultima sequenza di questa mattina ripartiamo con Will Smith, Man in Black.
2: Rhythmic History
0: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: sera alle 22. You know what
1: time it is. Tra le 6 in punto.
0: Adesso. Now. Subito.
2: 4 hit senza interruzioni. 4
1: for you. Mi sono Lorenzo Palma, la mattinata della domenica che scorre via liscia dopo un'oretta di ripassone.

Sisa il For You con A Dive Into Me, l'ultimo dialogo con Khalid, weekend praticamente il primo del mese di luglio, le temperature vabbè si sa che sono alte anche se più basse di prima, e intanto Roma si prepara ad affrontare un'altra giornata interessante con diversi appuntamenti da vivere in città, alcuni gratuiti, che è la cosa fondamentale essendo

0: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo! Tornano le grandi serate estive. Il 9 luglio, DJ set con Albertino e Prezioso. 16 luglio, la fisica che ci piace, di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E il 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito su prenotazione. Palmontoneoutlet.com.
2: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma e gran finale con i live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese.

dal 2022 Sophie and the Giants su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, e il 5 luglio, prima domenica del mese, per cui ingresso gratuito all'interno dei musei, quindi la possibilità di vedere il museo della Forma Urbis, il parco archeologico del Celio, l'area sacra di Largo Argentina, l'area archeologica del Circo Massimo, ma anche i fori imperiali. Chiaramente si rinnova la possibilità di partecipare alle visite guidate a Palazzo Senatorio sul Campidoglio, gratuito l'ingresso anche in tantissimi musei statali di Roma e dell'intera regione. Questa è la prima occasione interessante e appetibile, anche perché

risentita dal 1982, canzone che dava titolo all'intero album, il più venduto in assoluto della storia e che ha rivoluzionato per sempre il concetto di videoclip musicale diretto dal regista di film horror, tra le altre cose John Landis. Diciamo che durava 14 minuti e Michael Jackson si rifiutava di chiamarlo video, voleva che fosse definito uno short film, un cortometraggio, proprio perché fu

0: primo a includere una vera e propria trama e una coreografia in un video.
1: Hai sentito?
2: No, cosa?
1: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
2: Davvero?
1: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
2: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
1: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
3: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
4: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
3: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
5: Summertime, yeah. Il ritmo della capitale.
6: Il ritmo della tua estate.
7: Turn up your summer.
5: Dimensione. Suono.

per Alessio e Katy Perry su Dimensione, solo Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 10 come ogni domenica mattina. Parliamo di appuntamenti da vivere in città. Questa sera vi segnalo alla Darsena di Fiumicino il live di Clementino, quindi parliamo di un rapper fenomeno del freestyle, rientra proprio nel cartellone della rassegna Sera d'Estate 2026, quindi porterà sul palco della Darsena uno spettacolo pronto a coinvolgere più generazioni. E una cosa interessante, l'ingresso è

0: domenica di dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, le tante occasioni per questa giornata per chi non va al mare. Diciamo che tendenzialmente ci sarà un numero molto alto anche di viaggiatori per le vacanze, perché questo è uno dei weekend, primi weekend diciamo di spostamenti proprio per le località di vacanza. C'è chi ancora deve aspettare, cioè tipo agosto e magari andrà a settembre, c'è chi si avvicina diciamo al momento della pausa. Raccontateci se siete in quella fase lì: sto per partire per le vacanze, partirò a breve oppure ci vuole ancora un sacco di tempo. 393 0119 119 su WhatsApp.
1: Dimensione suono Roma.

lungo weekend di dimensione Suono Roma, le tante occasioni per questa giornata. Abbiamo parlato insomma di tante possibilità, soprattutto gratuite. Ci siamo orientati sulla gratuità delle cose, visto il periodo quando insomma ci si avvicina alle vacanze, insomma le spese sono tante. Se gli eventi sono gratuiti ancora meglio. Nell'arco della prossima ora poi capiremo anche i motivi per cui siete già svegli a quest'ora.

Domenica 5 luglio, le possibilità tante, ma anche i vostri programmi, perché poi quando ci raccontate i motivi per cui siete già svegli, perché magari andate in quel posto, ci date anche un'idea sulle cose che si possono fare. Perché siete già svegli a quest'ora della mattina? Sono sveglio perché 3930 119 119 su WhatsApp.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Estate.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Ascolta la musica della tua estate.

0: Comedies.
1: Puntuali le 7. Rhythmic
2: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: All'appello ovviamente i motivi per cui siete già svegli a quest'ora, i mattinieri della domenica che tendenzialmente sono sportivi, chi va al lavoro, però vogliamo anche per i motivi per cui siete già svegli. Sono sveglio perché

393 019 119. Intanto ancora buona giornata a tutti, sono Lorenzo Palma e loro sono i Culture Beat. Dimensione suono. Rhythmic History 93.

0: insieme a Lorenzo Palma fino alle 10. Motivi per cui siete già svegli. A volte, insomma, c'è chi va al lavoro, c'è chi, insomma, pianifica una serie di cose da fare.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Lorenzo da Cisterna, che va verso Latina per andare al mare a fare colazione.
0: Bravo.
1: Verso le 10 me ne ritorno a casa e cominciamo a fare qualcosa.
0: Bravo.
1: Per tutta quanto le ferie, perché le ferie le faccio così. Mordi e fuggi.
0: Vai a farti un caffè al mare e via, la giornata è andata. 393 0119 119, su WhatsApp i motivi per cui siete già svegli, raccontateceli. Buongiorno, tra poco ferie dal 24 luglio, non vedo l'ora, una bella crociera ci sta. Beh, beata Veronica, salutiamo Veronica, un abbraccio a tutti voi, grazie per la compagnia di tutti i giorni, è un piacere, insomma, leggervi e sentire i vostri vocali a proposito dell'argomento perché siete già svegli, insomma, a

0: motivi per cui siete già svegli a quest'ora, perché domenica mattina teoricamente uno se la dorme ancora un po', almeno fino alle 8 tipo.
1: Buongiorno ragazzi, Mirko da Latina, dietro alla macchina del caffè a preparare colazioni. Bene. E sono già svegli a quest'ora dalle 3:30 perché sono povero e devo lavorare.
0: Ecco, cioè, mi piace la tua motivazione, cioè insomma automotivazione.
2: Buongiorno, sono Carlo.
0: Ciao.
2: Io sono sveglio perché sto facendo una bella camminata, io i 10 km.
0: Ah,
2: buona giornata a tutti.
0: Ecco, la categoria degli sportivi, io chiamo all'appello gli sportivi perché questa mattina comunque quell'arietta fresca, io l'ho sentita, non so voi. 393 0119 119.

0: William Drill's Dream Shady, era questo il pezzo che noi abbiamo sentito tantissimo all'epoca, che ci piace risentire di tanto in tanto nella mattinata della domenica su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Motivi per cui siete già svegli a quest'ora, cioè perché non è che tendenzialmente la domenica uno si sveglia presto così, deve avere un valido motivo, c'è chi è pronto per partire per le vacanze. Fra poco le vostre voci,
1: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: Ho vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
5: A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Conti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
0: Dimensione Suono Roma. Meteo.
6: Caldo in aumento per la giornata di domenica sul Lazio, raggiungeremo infatti locali punte di 32-33 gradi. Il tutto in un contesto di stabilità atmosferica, con ampie schiarite ovunque, perché si rinforza l'alta pressione. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

0: zero interruzioni.
1: For you.
2: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: ovviamente usciva nell'88, fu registrato in una versione un po' più pop rock da Bonnie Tyler, la stessa di Total Eclipse of the Heart, ma l'anno successivo fu lei a reinterpretarlo aggiungendo il ritornello e facendo passare il pezzo da una hit rock a qualcosa di un po' più R&B, e ci è piaciuta moltissimo. Riascoltata questa mattina su Dimensione e Suono Roma. Intanto i vostri messaggi, motivi per cui siete già svegli.
1: Buongiorno Lorenzo, sono Ditti da Cidia.
0: Eccoli.
1: Noi invece ci siamo svegliati presto perché oggi finalmente andiamo sul Gran Sasso a respirare un po'.
0: Eh beh, sì.
1: Le ferie già fatte perché mio marito ha dovuto prendere a giugno.
0: Okay.
1: Siamo andati in montagna, in Trentino e Alba Adriatica.
0: Bene.
1: Un bacio grande, ciao Lorenzo.
0: Ciao, buona domenica, ma soprattutto salutiamo la categoria dei vacanzieri, quelli pronti a partire, cioè della serie. Ciao, vi salutiamo.

0: motivi per cui siete già svegli sono diversi e interessanti, ecco.
1: Buongiorno. Io e mia sorella stiamo tornando adesso dal mare,
0: sì,
1: perché le avevo promesso di farle questa sorpresa e portarla al mare a vedere, okay, l'alba, e quindi adesso stiamo tornando appunto dal mare.
0: Bello, molto molto bello, cioè ti svegli, vai molto presto a vedere l'alba al mare, poi torna a casa, cosa fai? Dormi.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi diverto votando la mia musica preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
6: Ho vinto!
7: Hai vinto? Che cosa?
6: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
8: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
9: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.

0: Ancora buongiorno, motivi per cui siete già svegli.
1: Buongiorno ragazzi, Cristina.
0: Ciao Cristina.
1: Io invece stamattina, ringraziando il cielo, finalmente ho una giornata libera.
0: Oh.
1: Sto sulla Nettunense e sto andando ad Anzio perché prendo il traghetto per Ponza.
0: Che bello.
1: E mi godo una giornata di mare, finalmente.
0: Beh.
1: E poi domani si ritorna al chiodo.
0: Bene.
1: Un abbraccio forte forte e spero che se anche sul traghetto riesco a sentirvi, perché siete la mia compagnia quotidiana.
0: Ma che meraviglia.
1: Un abbraccio. Ciao.
0: È bello quando ci portate in qualche modo in vacanza con voi, motivi per cui siete già svegli. Chiaramente ieri un sacco di gente ad andare a sentire Ultimo, 250.000 persone, concerto dei record a Tor Vergata, quindi l'inaugurazione anche di questo spazio che accoglierà ovviamente grandi nomi della musica. Chi fra voi era presente al concerto di Ultimo ieri a Tor Vergata, magari che ne so, si è svegliato un po' prima degli altri? 393 0119 119. Intanto mettiamo il disco di Harry Styles che si chiama American Girl.

0: giornata della domenica su Dimensione, solo Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno.
1: Buongiorno Lorenzo.
0: Eccoci.
1: Io mi sono svegliato presto.
0: Sì.
1: Perché sono andato a fare attività sportiva.
0: Bene.
1: Faccio delle belle camminate al fresco. Perché da un

0: troppo caldo.
1: Poi fa caldo, sì. Beh, sì.
0: Un saluto a tutta la radio.
1: Sì.
0: Noi a tutti gli ascoltatori.
1: È bello, un messaggio un po' intermittenza questo. E intanto i motivi per cui siete già svegli, raccontateci di 393 0119 119. Chi è che è andato a sentire l'ultimo ieri? Vogliamo insomma sentire un po' com'è andata, insomma, anche se le notizie sono buone, si racconta di un evento assolutamente da record, ma era diciamo più di un anno che lo si aspettava.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: il ritmo della capitale e tra poco si passa anche in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
9: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Buongiorno alla nostra redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
10: Buongiorno da Andrea Soprani. Un vasto incendio è scoppiato intorno alle 13.50 di ieri nel Parco del Pineto, in zona Pineta Sacchetti a Roma. L'incendio, sviluppatosi in due distinti punti del parco, ha interessato prevalentemente vegetazione erbacea e arbustiva. Grazie agli interventi di manutenzione alla fascia tagliafuoco realizzata nei giorni scorsi, le fiamme non hanno raggiunto le abitazioni. Il fumo si è propagato su tutta Roma Ovest. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile. Massimiliano Minnocci, noto alle cronache che ai social come Air Brasiliano, torna a far parlare di sé, questa volta per aver aggredito un netturbino di 25 anni e aver danneggiato un mezzo dell'AMA. Il fatto è avvenuto nella zona di Ponte Duca d'Aosta, proprio mentre il lavoratore stava salendo sul furgone di servizio per iniziare il proprio turno. Ultimo a Tor Vergata, il concerto record davanti a 250.000 persone. Il cantante romano sale sul palco e urla ai suoi fan: Roma, sei un capolavoro. Il concerto in colonna, ultimo re dei live, scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017. Un live con una scaletta monumentale, oltre 45 canzoni con diversi medley in cui inanella vecchi e nuovi titoli. Tennis, Coboli e Paolini agli ottavi a Wimbledon, fuori Sonego e Berrettini. Oggi Jannik Sinner sfida il giapponese Mochizuki. Davanti anche Errani Vavassori nel doppio misto e Bolelli Vavassori nel doppio maschile. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Siamo puntuali, sono le 8.
11: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: Il concerto dei record, 250.000 persone che sono veramente tante, accampate da giorni. Insomma, poi parleremo di concerti record un po' in generale nella storia della musica. Insieme a Lorenzo Palma questa mattina per capire anche come mai siete già svegli a quest'ora, chi è pronto a partire, chi sta rientrando. Quindi

0: male, gente pronta per esempio ad andare in direzione Ostia, andare al mare, giustamente. Buongiorno.
1: Allora, io sto andando ad Ostia, sì, ma non per andare al mare, ma per lavorare. Mi tocca lavorare tutto il giorno, oggi siamo di turno. Un bacio grande, un saluto a tutti. Valentina da Roma.
0: Valentina, categoria farmacista, che scrive poi: quindi se cercate una farmacia di turno io ci sono, quindi salutiamo anche lei e tutti i farmacisti o comunque che lavora nell'ambito sanitario ed è sempre pronto a lavorare. 393 0119 119 è il numero per i vostri messaggi.

0: Roma, il ritmo della capitale.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Madame, mamma o non mamma?
3: Faccio mamma, non mamma, finché non mi ami.
2: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
4: Il tuo DNA, col mio DNA.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
6: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma e gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
7: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
8: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
9: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
8: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
9: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
1: Dimensione Suono Roma. Meteo.
10: Caldo in aumento per la giornata di domenica sul Lazio, raggiungeremo infatti locali punte di 32-33 gradi. Il tutto in un contesto di stabilità atmosferica, con ampie schiarite ovunque, perché si rinforza l'alta pressione. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

Lost in You, pezzo di LP che ci ha riportato nel 2016. Ogni tanto mi piace ricordare che insomma andai a sentire lo showcase proprio di LP in zona Flaminio, Piazza del Popolo, da quelle parti, all'interno tra l'altro di un alberghetto con piscina, e lei regalò come gadget proprio la versione in vinile rossa del singolo Lost in You che abbiamo sentito in versione remix. Parliamo appunto di live, grandi live, non situazioni intime per presentare magari album, situazioni

oceaniche. Stiamo parlando ovviamente di Ultimo. Ieri, insomma, la sua Pianeti è stata manifesto dell'apertura del suo live di 250.000 persone che lo hanno atteso per un anno intero. Insomma, veramente un delirio. Ha inaugurato di fatto una delle arene per concerti più grandi d'Europa, e quindi è Tor Vergata, pronta ad accogliere da oggi anche giganti della musica internazionale. È stata una notte importante per un romano cresciuto in periferia, precisamente a San Basilio, lo sappiamo, che ha promesso di dare voce agli Ultimi, e ci è riuscito, perché tutti gli Ultimi che si sentono rappresentati dal suo cantautorato emotivo, dove l'urgenza personale e il cardine sono diventati, diciamo, la sua grandissima forza, quella che sicuramente lo ha reso il primo artista a radunare una platea veramente incredibile a soli 30 anni. 4 luglio, tra l'altro, ieri, come il giorno del suo primo concerto all'Olimpico, però era il 2019, ad aprire il Super Live l'amico di sempre Fabrizio Moro, il primo a credere in lui, proprio nella sua arte, un altro grande artista della scena romana. Intanto ritorna anche Samurai J, la canzone dell'estate.

0: Ritmic History 80.
1: Succede proprio di mattina il riascolto delle hit che hanno fatto passare del ritmo negli anni 80, in questo caso di un duo synth pop inglese, sto parlando di Commoners, o meglio la cover di un pezzo originariamente inciso da Aaron Melvin and the Blue Notes, e sto parlando di Don't Leave Me This Way.
2: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

quasi, raccontateci i motivi per cui siete svegli da un lato, i programmi della vostra domenica. Quante volte quello che doveva essere un semplice viaggio si è trasformato, diciamo, avete presente quel breve tragitto che diventa un'odissea? Cioè, a quanto pare si litiga molto quando si è in viaggio, quindi rapporti di coppia compromessi dalla guida del partner. Tra poco affrontiamo l'argomento per bene.

0: ore noi tra poco invece parliamo di quello che succede nell'abitacolo dell'automobile quando si tratta di coppie.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Ciao Don, a Roma si dice pure mando vai per tetti.
3: A Roma si può dire tranquillamente oh, sei proprio un gaccio.
4: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
5: A Roma si dice me voglio levare la sete col prosciutto. Drive
6: time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
8: Autoimport a Roma, dal 1950.
10: Gli ingredienti per un'estate indimenticabile?
11: Il sole,
10: il caldo
11: e i saldi estivi. Al centro commerciale Roma Est.
10: Un mare di sconti e nuovi brand.
11: Per tutto quello che desideri.
10: Vivi lo shopping.
11: Vivi Roma Est.
12: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

della domenica su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. E la domenica è la giornata in cui molte coppie in maniera romantica vanno a fare la gitarella fuori porta. Quante volte quello che doveva essere un semplice viaggio, ma anche un tragitto breve in auto, si è trasformato in una discussione? Perché succede molto molto spesso. Per il 43% degli italiani il modo di guidare del partner è motivo di nervosismo e spesso può veramente sfociare in un vero e proprio litigio. C'è chi frena all'ultimo, chi accelera troppo, chi commenta ogni manovra, chi dal sedile del passeggero insomma non riesce proprio a trattenersi dal dispensare consigli. L'auto, soprattutto durante gli spostamenti quotidiani ma anche nei lunghi viaggi, diventa uno spazio insomma in cui emergono abitudini, livelli di stress e modi diversi di affrontare gli imprevisti quando quel cortisolo è a picco. E così anche un parcheggio mancato o un'indicazione presa troppo tardi possono trasformarsi proprio in un piccolo campo di battaglia. Parliamo proprio di coppie che viaggiano. Qual è quella cosa che non sopporti degli altri alla guida quando vieni trasportato o trasportata? Quindi quando sei tu diciamo dalla parte

0: Roma, il Lifont della capitale, molte coppie litigano in viaggio per via della guida di chi conduce. Quindi qual è quella cosa che non sopporti gli altri della guida quando vieni trasportato o trasportata? 393 0119 119. Sara scrive: quando il mio compagno torna su argomenti già affrontati altrove, e lì finiamo per litigare non tanto per la guida ma proprio, insomma, per argomenti non sviscerati altrove. Poi in auto, secondo me, nell'abitacolo c'è una situazione ancora più intima ed è un attimo litigare.
1: Quando il conducente si attacca la macchina davanti, lì mi viene l'ansia.
0: Quando il conducente si attacca la macchina davanti vuol dire che non mantiene le distanze di sicurezza, quella è una cosa veramente fastidiosa. Ancora buona giornata, 393 0119 119, ma soprattutto buon viaggio se ci ascoltate da lì.

0: detesto quando sono un passeggero è quando il guidatore svolta senza mettere la freccia. Io lo faccio notare e magari mi risponde: mica faccio l'indiano. È veramente una risposta cretina che odio. Beh, decisamente, anche perché le frecce, insomma, semplificano il viaggio di chi sta dietro e di chi sta davanti, ed è, come dire, buona maniera, no? Esistono per quello.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
6: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
5: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
6: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
5: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
6: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
0: Diamo il buongiorno alla nostra redazione, ci sono le notizie dalla capitale.
7: Buona domenica da Andrea Soprani. Ieri lo show di Record di Ultimo, 250.000 fan per lui. Il live La Favola per sempre batte il record nazionale, maggior numero di paganti mai realizzato, un incasso di 16 milioni di euro e un indotto stimato per la città di 90 milioni di euro. Il cantante romano sale sul palco ai suoi fan e dice: Roma, sei un capolavoro. E ora proprio i suoi fan sognano il Circo Massimo per l'anno prossimo. L'assessora capitolina alle attività produttive e alle pari opportunità Monica Lucarelli si è dimessa. La decisione, presa per motivi personali, è stata resa nota ieri pomeriggio dopo circa una settimana di voci e indiscrezioni sulla sua prossima uscita dalla giunta. Torno a fare l'imprenditrice, la sintesi delle sue motivazioni. Al suo posto l'attuale capogruppo del PD Valeria Baglio. Giornata complicata per il trasporto aereo, che vede in corso diversi scioperi con conseguenze su tutto il settore. A incrociare le braccia a livello nazionale sono il personale delle aziende del comparto aereo, aeroportuale e dell'indotto aderente. Rimborso al volo ha segnalato che nei primi mesi del 2026 sono già 15 gli scioperi che hanno interessato aeroporti e velivoli, creando inevitabili disagi a milioni di passeggeri. Grazie alle normative europee che proteggono i passeggeri, i viaggiatori rimasti a terra sono tutelati e possono chiedere indennizzi o rimborsi. Mondiali: il Marocco batte 3-0 il Canada e la Francia elimina il Paraguay con un rigore di Mbappé. Ora sfida ai quarti. Per le partite di oggi, alle 22 Brasile-Norvegia e alle 2 di notte Messico-Inghilterra. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. Puntuali.

0: e ci salutiamo le coppie che sono in viaggio, non litigate, mi raccomando, guidate con prudenza, visto che abbiamo affrontato l'argomento cose che non sopportiamo degli altri alla guida. Nell'arco di quest'oretta giocheremo anche con I Love Roma per regalare lo zainetto, quindi smartphone a portata di mano.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 2002.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Eccoci pronti a giocare con I Love Roma per consegnare lo zainetto di dimensione Suono Roma, ovviamente, al più veloce che risponderà correttamente alla domanda che sto per fare. Abbiamo parlato tanto dello show, dei record, cioè insomma parecchia attesa per l'arrivo di Ultimo in città, e infatti la domanda riguarda proprio l'artista romano che si è esibito ieri a Tor Vergata. Per vincere lo zainetto, la domanda con opzioni è questa: qual è l'artista, anche lui romano, che ha aperto il live ieri di Ultimo? Opzione A, Antonello Venditti. Opzione B, Fabrizio Moro. Opzione C, Noemi. Quindi l'artista romano che ha aperto il live di Ultimo. Opzione A, Antonello Venditti. Opzione B, Fabrizio Moro. Oppure opzione C, Noemi. 393 0119 119, il numero per i messaggi. Più veloce vince lo zainetto di dimensione Suono Roma.

0: Roma. I love Roma.
1: E noi andiamo a farci un giro a Viterbo da Antonella. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a te e buongiorno a tutti.
1: Beh, ti sento buongiorno. Bella pimpante. Tu sei sveglia perché sei al lavoro, giusto?
2: Sono al lavoro, sì, sono vera. Già da un paio d'ore.
1: Allora, diciamo, tu hai una pizzeria da sport, quella da sì. al taglio. Che sì, meraviglia! Sì, ecco. Sì, senti, sì, ma quali sono le pizze che mangiano di più a Viterbo? La pizza che va per la maggiore?
2: Guarda, innanzitutto la margherita, poi okay. abbiamo i fiori di zucca, anche burrata, specchi, granella sì. di pistacchio.
1: Buona, buona.
2: Diversi gusti comunque.
1: Io,
2: via.
1: Io sono molto per la pizza, cioè secondo me la pizza è base rossa e mozzarella di base, bianca. Sì. Un po'. Però la bianca effettivamente poi al taglio soprattutto la vedi lì bella colorata e ti sì. voglia.
2: Ma noi facciamo solo base bianche, tranne margherita o quella okay. rossa semplice, no, solamente base bianche.
1: Okay.
2: Qua da noi, perlomeno qua da me
1: certo,
2: vanno queste.
1: Certo, certo. Allora, intanto, insomma, giornata lavorativa, ieri però a Roma, lo saprai, c'è stato questo grandissimo sì. concerto di Ultimo di cui si è parlato per molto tempo. Qual è sì, l'artista sì. romano che ha aperto il suo live? Antonello Venditti. Vai, vai. Sì? Vai, vai, se la
2: vado. Fabrizio Moro è stato ad aprire
1: il grande concerto
2: che è amico poi di
1: sì,
2: Ultimo.
1: Sì, sì, diciamo.
2: Amico.
1: Una persona che ha sempre creduto nelle grandi capacità di Ultimo. Molto
2: sì,
1: bene.
2: È vero, è vero.
1: Questo ti dà la possibilità di vincere lo zainetto di Dimensione Suono Roma che presto ti arriverà a casa. Cosa farai di bello oggi? Vabbè, lavoro e basta.
2: Quindi oggi lavoro, sì, domani faccio festa però. Domani è domenica.
1: Ma perché chiusa la pizzeria?
2: Sì, sì.
1: Ok,
2: sì,
1: benissimo.
2: Sì, sì,
1: benissimo.
2: Domani fa festa, domenica.
1: Dai, domani celebrerai un po' la tua domenica.
2: Certo,
1: ti
2: certo.
1: saluto Antonella, ti auguro una buona giornata.
2: Ciao,
1: buon
2: grazie,
1: lavoro.
2: Un bacione a tutti, grazie, ciao.
0: I love Roma, I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: estate, vi viene a 10 su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione suona Roma.
2: Hai sentito?
3: No, cosa?
2: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
3: Davvero?
2: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
3: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
2: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
4: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brain. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
5: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
6: Gli ingredienti per un'estate indimenticabile?
7: Il sole,
6: il caldo
7: e i saldi estivi. Al centro commerciale Roma Est.
6: Un mare di sconti e nuovi brand.
7: Per tutto quello che desideri. Vivi lo shopping. Vivi Roma Est.
0: Ancora buona giornata a tutti. Buona domenica. Qualcuno si è appena svegliato, mi sembra giusto. Questa è l'ora di punta anche per il secondo giro di caffè. 393 0119 119 per i vostri messaggi.

0: Zero interruzioni. Four
1: for you. Rhythmic History 80.
2: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

di Big Chair, album stratosferico. Però l'ultimo minuto della sera, cosa facciamo? La mettiamo o non la mettiamo? È stata sicuramente una delle più importanti dell'album. Appena sentita nella mattinata della domenica insieme a Lorenzo Palma, estate, quindi vuol dire insetti, ne vediamo tanti, vespe diverse, nido di vespe nella casa di Francesco Totti a Roma Nord, è successo anche a lui. L'ex capitano della Roma è stato costretto a richiedere l'aiuto di un esperto disinfestatore per risolvere appunto questa infestazione di vespe germaniche, che entra nel dettaglio, ed è stato proprio l'esperto a raccontare l'episodio sui social, raccontando che è una persona umilissima, ha sempre dato questa impressione e gliel'ha confermata, e ovviamente video che è diventato super virale, manco a dirlo. Io ricordo di aver fatto una foto molti anni fa, quando giocava appunto nella Roma il buon Totti, insomma, un po' di successo, di like c'è stato ancora.

0: paio di vespe germaniche, oltre 2000 vespe a casa sua, con tante lì per forza devi chiamare qualcuno che disinfesti un po' la situazione. Ancora buona giornata, cose da fare a Roma, ne abbiamo suggerite diverse. Vivi serate speciali al Bioparco di Roma fino al 1° agosto, ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21:30, quindi goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. Questo sabato partecipa alle Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre un immancabile face painting per tutti, Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma sul sito bioparco.it.
1: Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo! Tornano le grandi serate estive! Il 9 luglio DJ set con Albertino e Prezioso. 16 luglio La fisica che ci piace di Vincenzo Schettini. 23 luglio Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E il 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito su prenotazione. valmontoneoutlet.com.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

0: Justin Bieber, Dead Power su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale.
1: E lui si diverte a, no?
0: Sì,
1: a,
0: sì,
1: a prendere in giro fuori onda e poi entra in diretta e ride.
0: È divertente,
1: bene,
0: perché questa mattina Gianmarco Callari, bisogna dire, ha l'occhiale e cioè, c'è un motivo, non è che dice hai dormito poco?
1: No, anzi. Cioè, o meglio, non ho dormito, ma non per colpa mia.
0: Esatto, per via di quelle allergie che, come so, in questo periodo sappiamo, cioè, danno fastidio. Un po' come gli insetti, come le vespe germaniche a casa di Totti, 2000 vespe, ha dovuto chiamare la disinfestazione. Però secondo me è una cosa veramente fastidiosa della stagione estiva per chi soffre appunto di allergia. E proprio questo, polline. Cos'è?
1: Molto dura, ma di tutto, di più, tutto. Polline, sì.
0: Senti, allora io tra poco ti porterei a fare un giro in Kenya, perché lì molti anni fa, nel 1960, si sono fidanzati Ibrahim e Tabitha.
1: Amici tuoi?
0: No, una coppia che si è formata molti anni fa e ha deciso di sposarsi un po' più là. Cioè, hanno detto, non facciamolo subito, facciamo passare del tempo.
1: E allora, vamos in Kenya.
0: Esatto, andiamo a farci un giro in Kenya. Nel frattempo arriva Francesco Gabbani, la sua canzone.

0: pezzo di Jerry Halliwell su Dimensione su Roma, il ritmo della capitale, con Gianmarco Carlari. Viaggiamo sempre, ci piace farlo. Adesso andiamo in Kenya, dove appunto nel 1960 Ibrahim, che aveva poco più di 30 anni, conosce Tabita.
1: Ricordiamo che sono due tuoi amici.
0: Miei amici, si sono sposati secondo la tradizione Kikuyu, quasi subito. Sì, ma il matrimonio, ok, quello vero, in chiesa non è arrivato, hanno seguito la tradizione, cioè per quanto riguarda l'aspetto della fede cristiana hanno rimandato il matrimonio in chiesa per 64 anni.
1: Cioè, quindi diciamo il rito ufficiale non c'è mai stato.
0: Non c'è mai stato, okay. Ho detto non abbiamo bisogno di farlo subito, lo facciamo più avanti. Beh, perché dobbiamo viverci la storia.
1: C'è tempo.
0: Quindi 95 lui, 90 lei, hanno finalmente detto sì, appunto in chiesa, circondati da amici, famiglia, un intero villaggio.
1: I signori Mbogo si chiamano, vedo.
0: Sì, si chiamano così. Bene. Io non ce l'ho fatta ad andare appunto in Kenya perché ho avuto un po' di impegni.
1: Però ci insegna questa storia che non è mai troppo tardi, forse. Cioè, io penso l'opposto, però è pur vera questa versione.

0: Si parlava prima di matrimoni che arrivano in ritardo. Questa è una delle hit più suonate ai matrimoni, per dirci, non so. Ecco, non so chi fra gli ascoltatori magari oggi ha un matrimonio.
1: Bocca al lupo, comunque
0: qualche
1: nel
0: settimana,
1: caso.
0: Qualche settimana fa ho avuto un matrimonio, è stato delirante con il completo. Bene, io sono pronto per andare, per lasciare in mano a Gianmarco Callari il resto della mattinata. Ci risentiamo questa sera alle 22.
1: Ciao Lori.
0: Ciao a tutti.
2: Decidi la colonna sonora di Roma.
3: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
4: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
5: No, sì! Brava!
6: Eh sì, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Buona domenica alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
11: Buongiorno da Andrea Soprani. Incendio a Roma per i roghi al Parco del Pineto fra Via della Pineta, Sacchetti e Valle Aurelia. Di ieri pomeriggio c'è anche la pista di un gesto doloso. Il fuoco è partito da tre punti. Ingenti danni al patrimonio verde, distrutti ettari di vegetazione in un luogo già colpito negli anni passati. Evacuato un centro sportivo, paura per le suore di un convento, in salvo una colonia felina. Una terribile tragedia si è verificata ieri sul pontile di Ostia, dove un giovane ha perso la vita a seguito di un drammatico incidente. Il ragazzo si è tuffato in mare ma ha battuto violentemente la testa. I bagnini sono intervenuti prontamente per prestare i primi soccorsi, che purtroppo si sono rivelati inutili. Frosinone, ieri mattina un uomo del posto in un evidente stato di alterazione psicofisica si barrica in casa e minaccia di lanciarsi dal quarto piano. È stato salvato dai carabinieri dopo una delicata mediazione. Alla base del gesto vi sarebbero verosimilmente pregressi dissidi di natura familiare uniti a uno stato di profonda fragilità personale psicologica. Formula 1, Kimi Antonelli si prende la pole a Silverstone dopo la vittoria nella sprint, poi le Ferrari di Leclerc e Hamilton alle 16, l'inizio della gara. Una storica pole per Kimi, prima pole italiana sul circuito inglese dal 1953. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 10 e 2 minuti.
3: Adesso, now, subito.
2: Senza interruzioni.
1: E allora buongiorno, buona domenica a chi lavora, a chi se la spassa. Buona domenica anche a chi avrà, come detto poco fa con Lorenzo Palma, in matrimonio. In bocca al lupo. Non vi invidiamo per niente, però vi terremo compagnia fino alle 14, se vi andrà, con un sacco di musica. E partiamo proprio da qui, dalla nostra 4 for you, 4 hit senza pausa.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 93.

0: Under Pressure di Calvin Harris a chiudere le quattro hit senza interruzione. Domenica mattina, buongiorno a tutti da Gianmarco.
1: Buongiorno Gianmarco.
0: Buongiorno.
1: Sono Barbara da Roma. Ciao, oggi Barbara. Voglio fare gli auguri alla mia figlia bella Lucrezia.
0: Bella.
1: Tanti auguri.

0: chiamate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Buongiorno, ben arrivati qua dalle nostre parti insieme fino alle 14. Buona domenica da Gianmarco. Voglio portarvi stamattina insieme a me in un posto dove offrono caffè e non solo, gratis per tutti.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Karoutchi, Manu Chao, Viajando por el Mundo. In Your Eyes. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
4: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
5: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie. Facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
4: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
6: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
7: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
1: L'energia della tua musica.
2: Pure Energy Music.
1: Dimensione Suono Roma.

Tongo cia cia cia nella domenica mattina di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno a tutti quanti da Gianmarco, 5 luglio insieme fino alle 14, ma adesso è il momento perfetto per un bel caffè. Voglio portarvi a questo, in questo posto, al Caffè Postmodern Times di Minneapolis negli Stati Uniti. Qua sta succedendo qualcosa di pazzesco. Hanno appena lanciato il PWYW, cioè Pay What You Want, paga quanto vuoi. Questo bar ha deciso di incentivare tutto, di incentrare meglio tutto, sulla fiducia verso i clienti, o meglio tra clienti e gestori. Hanno eliminato il listino prezzi, cioè ogni prodotto non ha il prezzo, il caffè, il cappuccino, il cornetto, il tè caldo, il tè freddo, il caffè ghiacciato, e il pagamento è soltanto ed esclusivamente a discrezione dei clienti, anche se la metà della clientela, cioè per confessione degli stessi gestori, ha detto di non aver sborsato fin qui nemmeno un dollaro, insomma la metà che non ti paga i prodotti. Però comunque gli affari anche per il passaparola sono decollati. Ma secondo voi, questa è la domanda principale, poi a Roma funzionerebbe?

questo disco lo dedicherei a tutti coloro che si sentono sexy in un certo senso, no? Oh, viva la modestia ogni tanto. Trans, do you think I'm sexy?

0: Justy, Jack Style, Turn Lights Off nella domenica mattina di Dimensione. Sono Roma e ho preparato un disco nuovo da ascoltare tra poco insieme per farvi scatenare in questa mattinata. Che dite? Siete pronti?
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: A Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet! Rinnova il guardaroba! Valmontone Outlet ti aspetta! Uscita Valmontone, a 1 Roma Napoli!
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
5: Autoimport a Roma, dal 1957.
6: It's getting so hot.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the rhythm.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire

0: ci ravviva in questa domenica mattina. Lei è giovanissima, però già ha infranto un sacco di record. Per esempio, da 2 anni è l'artista femminile più ascoltata in Italia. Come chi è? È Anna, e questo è il nuovo singolo, Weather Wasted.
1: Dimensione suono.

Yeah, senti che roba, senti che energia. Con Anna, protagonista della novità delle 10.47 su Dimensione Sono Roma e Wild Girl Wasted. Diciamo abbiamo iniziato dalla fine, perché Anna da, insomma, dal 2018 più o meno pubblica del materiale, i suoi freestyle, canzoni sulle varie piattaforme, tra cui Instagram e YouTube in primis. Poi il successo nel 2020 con questo disco che qualcuno ricorderà

0: Sam Smith su Dimensione Suono Roma. Buona domenica, adesso ricominciamo dalla redazione.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
6: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
5: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
6: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
5: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
6: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
0: Buona domenica, la redazione, ci sono gli aggiornamenti dalla capitale. Sentiamo.
7: Bentrovati da Andrea Soprani. Nettuno, tragedia sfiorata ieri sera dopo le 19 al largo del mare dell'oasi naturale di Torre Astura. La sala operativa della Capitaneria di Porto di Anzio ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di un'imbarcazione con un principio di incendio in procinto di affondare con 4 persone a bordo una famiglia di turisti, tra cui una bambina di 5 anni. Fortunatamente la Guardia Costiera, giunta in appena 15 minuti, ha salvato la famiglia prima che la barca affondasse. Una terribile tragedia si è verificata ieri sul pontile di Ostia. Un giovane di 26 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in mare. Il salto si è trasformato in tragedia. Il ragazzo ha riportato un violento trauma cranico e non si è più ripreso. Tutti i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. Partono i lavori nel nodo di Firenze della rete ferroviaria. Da questa sera alla notte del 10 luglio sono previsti ritardi e cancellazioni, disagi di cui parla apertamente lo stesso gruppo Trenitalia, annunciando interventi necessari che quindi causeranno ripercussioni sui viaggiatori in un momento di spostamenti estivi. Fino a 6 ore per Roma-Milano, deviata sulla Tirrenica e poi a cascata, limitazione di percorso e variazioni sulle linee che riguardano non solo il quadrante interessato del cantiere. Atletica, record italiano nel salto in lungo per Larissa Iapichino, battuto il primato di sua madre Fiona May. A Eugene, in Oregon, l'atleta ha raggiunto i 7,12 metri, cade un primato che resisteva dal 1998. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. Le 11 e 2 minuti. So nowhere.

0: almeno per quanto riguarda. Buon weekend da Gianmarco. Torniamo nel 1997, nel Regno Unito iniziava la magia. Una scrittrice di nome J.K. Rowling pubblicava un libro intitolato Harry Potter e poi da lì insomma sappiamo com'è andata. Grande successo.
1: Rhythmic History 97.

mondiale di calcio, insomma, entra in una fase bella anche per i non appassionati, perché ci sono dei match incredibili. Per esempio Brasile-Norvegia stasera alle 22, bella partita. Poi in nottata Messico-Inghilterra, eh?

incredibile invece negli Stati Uniti, dove qualcuno di molto grande addirittura ha fatto una promessa esagerata qualora la nazionale Stelle e Strisce dovesse vincere il mondiale.

Jack sia David Guetta, Awake Tonight su Dimensione Sonoro. Ma c'è chi rimane sveglio in queste nottate per guardare i match del mondiale di calcio in corso in Canada, Stati Uniti e Messico. Bene, si è scomodata a tal proposito addirittura la NASA. Tramite il suo direttore Jared Isaacman ha lanciato una promessa. Ho utilizzato il verbo lanciare, non a caso. Se gli Stati Uniti vinceranno il mondiale, invierà un pallone da calcio sulla Luna. E il responsabile della base lunare ha già risposto: sì, dai, ok, si può fare. Comunque, parere mio, ma leggendo sul web, insomma, parere di tutti gli utenti, quasi tutti: dormite sonni tranquilli, amici statunitensi, che penso sia più probabile che, non lo so, boh, stasera nevichi a Roma, quasi.

0: mattina di Dimensione Suono Roma.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: A Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet! Rinnova il guardaroba! Valmontone Outlet ti aspetta! Uscita Valmontone, a 1 Roma Napoli.
3: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e HumanGest. Il lavoro non è stato mai così rock.
4: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
5: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
4: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
5: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
6: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Massimo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
0: Dai, ci siamo noi ad accompagnarvi in giro per tutta la regione. Finestrini abbassati, meglio, dai. E la musica che suona fortissima, pronte 4 hit senza interruzione, iniziando la team Impala, Dracula.

0: più perfetta per il weekend, per la domenica mattina qua su Dimensione. Sono Roma con What is Love di Hathaway dal 1993, prima partenope di Mark and Cremont, Birds of a Feather di Billie Eilish e, come detto, come anticipato prima, Tame Impala con Dracula.
1: Dimensione suona Roma.

0: Magnetic su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Vivi serate speciali al Bioparco di Roma, perché fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. E allora goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. Questo sabato partecipa alle Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare quindi un vero e proprio detective della natura. Inoltre un immancabile face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: 10 film Disney.
3: La Sirenetta.
2: Vai, Fabrizio.
4: Benedettola.
2: Carlo.
5: La Bella Addormentata nel Bosco.
2: Ok.
4: Lily e Greg.
6: Lily e Greg.
2: No,
6: quella è Lillo e Greg.
2: Lillo e Greg, sono una coppia di comici.
4: Ah, beh, c'è ragione. E Lillo e il vagabondo.
6: Oh, allora sì. Ok.
2: Lillo e Greg, mi dite.
6: Lillo e Greg.
7: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
8: Gli ingredienti per un'estate indimenticabile:
9: il sole, il caldo e i saldi estivi. Al centro commerciale Roma Est.
8: Un mare di sconti e nuovi brand
9: per tutto quello che desideri.
8: Vivi lo shopping. Vivi Roma Est.
10: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
11: Ho vinto!
12: Hai vinto? Che cosa?
11: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
13: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
14: Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo! Tornano le grandi serate estive! Il 9 luglio, DJ set con Albertino e Prezioso! 16 luglio, La fisica che ci piace, di Vincenzo Schettini! 23 luglio, Fred De Palma! 30 luglio, Benji e Fede! E il 6 agosto, Gran Galà della Magia! Ingresso gratuito su prenotazione! palmontoneoutlet.com.
15: Summertime, yeah. Il ritmo della capitale!
16: Il ritmo della tua estate!
17: Turn up your summer!
18: Dimensione! Suono!

Adesso One Republic, If I Lose Myself. Abbiamo visto che sono tornati a collaborare anche insieme di recente con un nuovo singolo, quello che vi stiamo facendo ascoltare proprio negli ultimi giorni nel nostro spazio novità. Le 11.46, buona domenica mattina a tutti quanti da Gianmarco. È incredibile questa classifica di Taste Atlas, per chi non lo sapesse è una guida online di viaggi. Ha selezionato da qualche giorno le migliori 100 gelaterie al mondo, come sbirciando qua e là recensioni, commenti degli utenti, dei clienti, e è successo qualcosa di incredibile, secondo me mai visto al mondo, cioè prima volta in assoluta le prime 44 posizioni sono occupate soltanto da gelaterie italiane, cioè della serie non siamo bravi a fare il gelato, non siamo maestri. Poi alla 45esima posizione c'è un ristorante a Los Angeles negli Stati Uniti che a quanto pare sa il fatto suo, sa fare un gelato degno di questo nome. Spiccano Roma e Firenze tra le italiane, soprattutto la nostra città, prima posizione gelateria di Trastevere, famosa per sorbetti rinfrescanti e creme senza glutine, oltre che gusti creativi. E poi insomma nelle altre 10 posizioni ci sono 4 della nostra città, 5 di Firenze, e poi all'ultima posizione in fondo all'angolino, decimo posto per Venezia, che tenta di spezzare questo dominio toscano-laziale.

0: Wanted di Martin Garrix ed Sheeran su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Mi sa che oggi con questo caldo, con questo calor, un bel gelato, non ce lo toglie nessuno.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: No, sì,
4: brava.
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
9: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Di nuovo buona domenica alla redazione. Sentiamo le news dalla capitale.
10: Bentrovati da Andrea Soprani. Incendio a Roma per i roghi al parco del Pineto fra via della Pineta, Sacchetti e Valle Aurelia. Di ieri pomeriggio c'è anche la pista di un gesto doloso. Il fuoco è partito da tre punti. Ingenti danni al patrimonio verde, distrutti ettari di vegetazione in un luogo già colpito negli anni passati. Evacuato un centro sportivo, paura per le suore di un convento, in salvo una colonia felina. Roma, maxi operazione di controllo dei carabinieri in diversi quartieri nelle ultime 24 ore. Intensificati controlli per garantire sicurezza in occasione del maxi concerto di Tor Vergata di Ultimo. 19 arresti e 15 denunce. Nel quartiere Centocelle invece, in particolare nell'area della movida di Piazza dei Mirti e vie limitrofe, i carabinieri hanno eseguito 5 arresti e denunciato a piede libero 8 persone. Tra queste, 3 persone sono state arrestate in flagranza per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Uno degli arrestati aveva ben 91 dosi di crack e cocaina e 1.320 euro in contanti. A prima porta due cittadini romani di 54 e 53 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, simulano un controllo di polizia per aggredire e rapinare un uomo. I due ladri sono stati arrestati dai carabinieri. Oggi, prima domenica del mese, i musei di Roma Capitale e le aree archeologiche della città saranno aperti con ingresso gratuito per tutti. Ingresso libero per il Museo della Forma Urbis nel Parco Archeologico del Celio, l'area sacra di Largo Argentina, l'area archeologica del Circo Massimo e i Fori Imperiali. Si rinnova la possibilità di partecipare alle visite guidate a Palazzo Senatorio, sul Campidoglio, gratuito l'ingresso anche in numerosi musei statali di Roma e del Lazio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. È mezzogiorno.
11: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: Andiamo, andiamo, andiamo. Buon weekend a tutti da Gianmarco.
12: Buongiorno.
0: Siamo esattamente a metà percorso e ci stanno un po' di ricordi. Vi ricordate quando c'erano le chiavette USB da 512 megabyte, da 1 gigabyte, che sembrava chissà quanto, insomma, paragonate a quelle di adesso, anzi ai hard disk, poca roba.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
13: Rhythmic History 2006.

0: Armin van Buuren di mezzo, anche il remix suo disco nella domenica di Dimensione Sonoro, ma weekend anche di acquisti, ma paese che vai, tipologia di acquisti differenti, scopriamo tutto tra un po'.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Anna, White Girl Wasted.
3: Turn the speakers up, lasciami stare, sono White Girl Wasted.
2: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
4: Il tuo DNA.
5: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi. Chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
7: Autoimport a Roma dal 1957.
8: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
9: Ho vinto!
10: Hai vinto? Che cosa?
9: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
11: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: il ritmo della capitale.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

lì, balorda nostalgia su Dimensione Suono Roma. Buona domenica, sono iniziati i saldi e in questo fine settimana non c'è solo il mare ma c'è anche la corsa all'acquisto. Ieri ci ho provato, panico. Io, ma sarà un limite mio, quando c'è troppa gente non riesco a capire nulla, non riesco a vedere, a connettere, oddio questa cosa può servirmi, questo invece è da scartare. Comunque i romani hanno le idee abbastanza chiare, visto che spenderanno circa 200 euro a famiglia, nonostante il caldo, torneranno non solo nei centri commerciali, tornano anche per le vie dello shopping per accaparrarsi l'affare di stagione. Quindi noi romani siamo fermi sull'outfit, su magari quella cosa che ci serve da qualche tempo. Invece in Francia non è che è corsa all'acquisto, è proprio una lotta. Per che cosa? Per uno

turismo della capitale, un anno in cui sicuramente faceva meno caldo, era un periodo in cui faceva meno caldo e erano improbabili assalti del genere come quelli che sono stati fatti nelle scorse ore in Francia, perché una nota catena di supermercati francese ha messo in vendita circa 200.000 ventilatori e condizionatori a prezzi scontatissimi ed è successo l'impossibile, cioè la gente si è messa in fila fin dalla notte precedente per cercare di accaparrarsi uno di questi prodotti scontatissimi, e quando il supermercato poi al mattino ha aperto i battenti alle 8.30 circa c'è stata questa onda umana che si è precipitata all'interno senza alcuna regola, proprio classica scena da film, no? Tipo americano, scene di Black Friday, apre il negozio e tutti che prendono d'assalto i prodotti più richiesti. Ci sono state in Francia in questa occasione grida, strattonate, spintoni e risse, addirittura è dovuta intervenire la polizia per riportare tutto quanto la calma. Tu dici, beh, chissà che prezzi ci saranno stati. Ragazzi, ventilatore comune 15 euro, ma sono gli stessi prezzi che ci abbiamo pure nei negozi, ma perché fate tutta sta roba per niente?

0: i loro set durante l'estate in giro per il mondo. Medusa, ritrovati su Dimensione Sonoro, ma insieme ad Harry Camomile. Don't Wanna Go Home, mi confermate che c'è un disco nuovo? Sì, mi fanno sì con la testa, allora lo ascoltiamo.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Ciao Don, Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo. Ciao
3: Carlo da Castelli Romani, ai più forti, ai più belli di questa radio che è una grande famiglia.
4: Ciao Don, buon pomeriggio, Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino.
5: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma, un abbraccio grande.
6: Drive Time. Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
8: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
9: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
10: A Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet! Rinnova il guardaroba! Valmontone Outlet ti aspetta! Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli!
11: Sunshine.
12: Dimensione Suono Roma.
13: Il ritmo del...

0: qua, la musica nuova che stavamo aspettando. C'è un disco perfetto per tutti quelli che quest'estate andranno in vacanza, che sia in Italia o chissà in quale parte del pianeta. È per tutti la nuova di Karol G con Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

dedicato a tutti coloro che sono in vacanza adesso, che ci ascoltano tramite l'app di Dimensioni Solo Roma o magari andranno nelle prossime settimane. La nuova di Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo a mezzogiorno e 49 in questa domenica 5 luglio. Buongiorno ancora a tutti, buon weekend da Gianmarco. Beh, una data da segnare assolutamente nel nostro smartphone. Ci saranno da fare un po' di chilometri, bisognerà arrivare fino a Milano, però secondo me è un'occasione che vale la pena sfruttare. 24 luglio 2027, quindi tra un anno, Karol G sarà a Milano, a San Siro, per il suo tour mondiale.

0: Your Energy Music.
1: Dimensione Suonaro, il ritmo della tua estate.
2: You make me feel alive again.

0: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
2: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
1: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
2: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
1: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
2: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
3: Rieccoci in redazione, sentiamo le news dalla capitale.
4: Buona domenica da Andrea Soprani. Nettuno, tragedia sfiorata ieri sera dopo le 19 al largo del mare dell'oasi naturale di Torre Astura. La sala operativa della Capitaneria di Porto di Anzio ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di un'imbarcazione con un principio di incendio in procinto di affondare con 4 persone a bordo, una famiglia di turisti, tra cui una bambina di 5 anni. Fortunatamente la guardia costiera, giunta in appena 15 minuti, ha salvato la famiglia prima che la barca affondasse. 100 grammi di droga pronti per le piazze di spaccio, ladri in azione nei minimarket e l'immancabile sosta selvaggia che paralizza i mezzi pubblici. È il bilancio dell'ultimo fine settimana a Centocelle, dove i controlli si sono concentrati in particolare nella zona di Piazza dei Mirti e nelle vie limitrofe, cuore della movida del quartiere. 5 gli arresti e 8 le denunce. San Pietro, controlli dei carabinieri nel quartiere, 6 persone arrestate, tra cui un 37enne romeno trovato con 22 grammi e mezzo di cocaina, e un sacerdote, uno statunitense di 37 anni, che è stato fermato in tempo e denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria con l'accusa di furto aggravato di beni culturali. Tennis, nel pomeriggio Jannik Sinner sfida il giapponese Mochizuki per un posto nei quarti a Wimbledon. Per il numero uno del mondo, l'incognita di un avversario giovane e poco conosciuto. Anche Cobolle e Jasmine Paolini agli ottavi, avanzano Errani Vavassori nel misto e Bolelli Vavassori nel doppio maschile. Fuori Sonego e Berrettini. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it
3: is. Le 13:02.

entrano nel vivo del pranzo della domenica, che può essere anche super veloce, non per forza di quelli che facciamo d'inverno. Non manca la nostra musica, questo lo sapete già. Arriva la hit di Tom Jones e Musti, si chiama Sexy Bomb. Rhythmic History 2000.

to you su Dimensione Suono Roma, visto che si parla tanto di green, di verde, della necessità di piantare alberi. Beh, è piacevole questa iniziativa di una città inglese che ha deciso di tagliare oltre 12 chilometri di prati, o meglio toglierli, quelli insomma lungo la strada, i classici prati come quelli da golf per capirci, e sostituirli con fiori selvatici. E in questo modo si risparmia appunto anche sulla manutenzione, e quindi inoltre c'è la possibilità di far tornare api, farfalle, uccelli attirati appunto dai migliaia di fiori, e chiaramente anche il colpo d'occhio fa la parte sua, sicuramente molto più bello. In questa città inglese sui prati piantano i fiori, quindi, e a Roma cosa facciamo? Non la stessa cosa, sicuro.

Harry Styles, American Girls, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Non poteva mancare di certo in questo fine settimana una polemica per una aiuola nuova di zecca inaugurata da qualche giorno in zona Prati. Parliamo dello spartitraffico di Piazza Maresciallo Giardino tra Piazzale Clodio e lo Stadio Olimpico. Cosa è successo? Che è stato evidenziato da una persona attraverso i social di come in realtà l'erba di questa aiuola nuova di zecca fosse verniciata, fosse quasi come bomboletta spray verde, e che il prato in realtà sotto fosse secco. Bene, era stato chiarito il discorso che fa parte si tratta di gramigna, quindi destinata a crescere come da letteratura, e ci sta per il momento che sia ingiallito. È intervenuta la ditta sottolineando le sue complete responsabilità di un intervento di verniciatura che è stata fatta soltanto presa di posizione propria, senza insomma nessun accordo con l'amministrazione. E poi giustamente gli utenti fanno notare che non si tratta di erba verniciata e basta, ma è stata passata l'idrosemina, che per chi non lo sapesse, come sottoscritta, è un mix di semi, fertilizzante e fibre, e quindi uno spray color verde fatto apposta insomma per star meglio in mezzo alla natura. Però l'erba vera crescerà e diventerà verde per davvero, prometto.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Gli ingredienti per un'estate indimenticabile:
2: il sole,
1: il caldo
2: e i saldi estivi. Al centro commerciale Roma Est.
1: Un mare di sconti e nuovi brand
2: per tutto quello che desideri.
1: Vivi lo shopping.
2: Vivi Roma Est.
3: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
4: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
3: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
4: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
5: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
6: Ho vinto!
7: Hai vinto? Che cosa?
6: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
8: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
9: Let the vibration take you down. Eccola qua che torna, noi siamo prontissimi. Ti facciamo trovare pronti non solo al pranzo ma anche alla musica. 4 hit senza interruzione, ecco.

0: Tutto d'amore anche Angelina Mango e Marco Mengoni su Dimensione Suono Roma. Vivi serate speciali al Bioparco di Roma, perché fino al 1 agosto ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21:30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. Il prossimo sabato partecipa alle Tracce Raccontano. È un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre poi immancabile face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Tornano le grandi serate estive. Il 9 luglio DJ set con Albertino e Prezioso. 16 luglio la fisica che ci piace di Vincenzo Schettini. 23 luglio Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E il 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito su prenotazione. valmontoneoutlet.com.
3: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa conveniente. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con gli

0: 10 anni di garanzia.
1: Autoimport a Roma dal 1957. Your
2: Energy Music. Sole, musica, estate.
3: L'energia della tua musica.

0: Tate McRae di Greedy su Dimensione Suono Roma. Già se la ride lei, sono i baffetti.
1: Che sono tanti a quest'ora. Ciao!
0: I baffetti di Leonasca.
1: L'ho tolti. Ciao Gio Michellari, ciao a tutti, buona domenica.
0: Sì, sei stata dall'estetista l'altro giorno, quindi possiamo confermare che...
1: Ma guarda, questa cosa mi dispiace, chiedo bene, ne parliamo in radio, non interessa.

0: sarà nessuno, però sì, ogni tanto li tolgo anch'io.
1: Beh, ma un po' anche delle cose nostre dobbiamo raccontarle.
0: Vabbè,
1: in radio,
0: ma, chi,
1: no?
0: Ma voglio sapere a chi frega cosa che a Scaiola si leva i baffi. Insomma,
1: ma
0: mi
1: non
0: sembra...
1: è che solo tu, tutti quanti, è una cosa normale.
0: Va bene, allora dai, allora parliamo di quante cirette, di quante, vai, non lo so, saune, di quante cose facciamo. Tu che fai? No, come faccio... ti prendi cura di te, di del tuo corpo?
1: Niente.
0: Quante tinte ai capelli fai, no, per avere questo biondo?
1: Ma non faccio tinte, no, che cosa di... Ah, no? Del biondo sì, certo, chiaro, ma per gioco d'estate, no? Pensavo come dicessi ai capelli bianchi, no,
0: no,
1: non ce l'ho, non
0: quelli ce li ho io, quelli ce li ho
1: veramente?
0: Io sì, sì.
1: Alza un po', fa vedere,
0: no,
1: dove
0: no,
1: c'hai dietro,
0: li ho coperti, ragazzi. Ma posso sapere che talk è mai questo? Vabbè,
1: no,
0: dai.
1: No, il talk è, in realtà vorrei portarti, se me lo permetti,
0: certo,
1: in un condominio in Puglia. È successa una cosa incredibile. Io ti vedrei benissimo vivere in questo condominio.
0: Guarda, adesso mi aspetto di tutto, ragazzi, mi aspetto di tutto.
2: Suona Roma.

0: la Playa del Sol su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale, detto da due allergici poi al sole, cioè nel senso che siamo bianchi.
1: Io mi sono sbiancata parecchio, ragazzi, questa settimana, ma per fortuna domani ritorna a Chiacchiera da Bar, Summer Edition da Ostia, quindi per fortuna torno a prendere un po' di sana tintarella.
0: Ah, capito, tu ce la racconti soltanto oggi, giusta? Beh, il lavoro lì sì, però poi ti fai anche gli affaracci tuoi.
1: Vabbè, ma molto come bene. Giusto, anzi,
0: direttore,
1: se vuoi venire.
0: Prendi appunti.
1: No, direttore lavoro e basta.
0: Sì,
1: dica,
0: vabbè.
1: Dica, andiamo. Senti, in Puglia.
0: Allergie vere, infatti, torniamo seri. È incredibile questa storia, perché in un condominio di Bari non si possono utilizzare più detersivi profumati, ammorbidenti, disinfettanti dall'odore intenso, vernici contenenti sostanze chimiche negli spazi comuni, perché una signora, una residente, è affetta da una grave vasculite autoimmune e quindi è una patologia che rende pericolosa l'esposizione a questo tipo di prodotti, e quindi il tribunale ha insomma si è espresso e ha detto che non si potranno più utilizzare questi prodotti. Cioè, tu pensa, non si può fare la lavatrice, cioè una roba
1: con
0: allucinante.
1: I prodotti che magari hai sempre utilizzato, che magari hanno delle profumazioni che a te aggradano particolarmente, sì. Però è vero anche che quando si tratta di patologie di questo tipo, che possono gravemente nuocere alla salute di una persona che abita intorno a noi, lì per forza di cose penso che dobbiamo tutti metterci una mano sulla coscienza e dire vabbè, dai, userò delle cose meno.
0: Però chissà se il problema c'è anche per contatto. Mi viene in mente, se questa signora dovesse andare in un hotel, in una struttura,
1: sì, penso proprio di sì. Ma... penso proprio come chi è affetto da favismo, no?
0: Basta, non ho capito perché.
1: No, non dico niente. No, che anche
0: perché se attacchi e inizi a parlare.
1: No, non lo dico, te lo dico,
0: allora,
1: dopo nella mia ora.
0: Guarda, in radio dovresti avere la capacità della sintesi.
1: Non ce l'ho, non
0: hai
1: ce l'ho.
0: 8 secondi per dirlo, vai.
1: No, che
0: niente, vai, Elena Scaiola.
1: No, ma non è proprio il mio giorno. Oggi non è il mio giorno. C'è Samuele J, Flamenco Paranoia.

0: Paranoia, c'è Samurai J su Dimensione Sonoro. Ma no, è incredibile, abbiamo voluto condividerla con voi questa storia di una signora.
1: Dica.
0: Ma perché ridi? Sto dicendo una cosa seria. Comunque, una signora affetta da un'allergia e all'interno del suo condominio non si potranno più utilizzare detergenti, ammorbidenti o prodotti di quel genere lì.
1: No, io volevo solo raccontare che so di persone sono affette da favismo, quindi che è in realtà una malattia genetica anche ereditaria, che insomma, senza entrare in tecnicismi, non possono entrare in contatto con alcun tipo di sostanze legate a fave o piselli. Proprio per questo motivo hanno dovuto fare una segnalazione al comune, ai carabinieri, hanno dovuto smantellare tutti i campi in cui

0: indietro, devi assolutamente stare alle regole del, insomma,
1: chiaro,
0: del
1: sono cose incontrollabili, le allergie, quindi con l'allergia in generale non si scherza, esatto, anche con le più lievi.
0: Capisco anche, insomma, il caso della signora in cui tutti gli altri sono costretti a non utilizzare degli ammorbidenti, dei detersivi così aggressivi.
1: Dovrà ricercare delle cose naturali probabilmente, esatto, per lavare i propri capi. Adesso la lavanderina la farà lei per le prossime 4 ore.
0: Ci tenevo a dire questa cosa.
1: Ritorno stasera con un special party.
0: Non vediamo l'ora.
1: Ciao.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
0: In redazione da Andrea Soprani per le ultime della capitale.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. Una terribile tragedia si è verificata ieri sul pontile di Ostia. Un giovane di 26 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in mare. Il salto si è trasformato in tragedia. Il ragazzo ha riportato un violento trauma cranico e non si è più ripreso. Tutti i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. I carabinieri della stazione di Marina a Tor San Lorenzo hanno arrestato un 56enne residente ad Ardea in provincia di Roma per spaccio di droga. Nell'abitazione dell'uomo sono stati trovati 200 grammi di hashish e 250 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Rinvenuta anche una pistola scacciacani risultata modificata e dotata di munizione. L'uomo è stato portato in carcere a Velletri. Concerto di ultima Tor Vergata, record di presenze con 250.000 fan, ma la favola ha avuto problemi all'uscita. Abbandonati in strada a piedi per chilometri senza navette. L'afflusso, soprattutto deflusso, subiscono molte critiche sui social. Problemi anche con la mobilità. Molti, non prendendo bene o quasi per nulla il telefono in prossimità del concerto, non sono riusciti a utilizzare biciclette e monopattini in sharing. Altri, arrivati dopo ore a piedi alla metro C, hanno dovuto attendere ancora molto tempo prima di riuscire a salire su un convoglio. Calcio, preparazione estiva 26-27. La Lazio riparte da Formello il 9 luglio, mentre la stagione biancoceleste prenderà ufficialmente il via il prossimo 16 agosto con la sfida di Coppa Italia contro il Mantova. A seguire sarà la volta della Serie A con i biancocelesti che debutteranno in campionato il 24 agosto sul campo del Bologna, così il club. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is? Le 14 in punto. No weapon,
6: bam, back. Adesso,
7: now,
6: subito.
2: Altro hit senza interruzioni. Four for
0: you. No, non è vero. Già inizio con le fake news. Sono le 14 ed un minuto. Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. L'unica cosa vera per il momento è che ci sono io, confermato fino alle 18. La vostra Eleonora Scaiola, insieme in questo viaggio meraviglioso che ci porta avanti e indietro nel tempo tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Noi cominciamo al meglio quest'ora con 4 hit senza pausa.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
8: Rhythmic History 2000.

Che chiude la nostra prima For For You insieme, le nostre quattro hit senza pausa. Ancora una buona domenica da Eleonora Scaiola. Ieri vi racconterò cosa ho fatto, per questo mi si abbassa in continuazione la voce, ma ce la farò, tornerò più carica e più forte di prima. Detto questo, il 393 però 0 119 119, io vorrei sapere quali sono i vostri programmi di questa giornata di sole. Roma abbastanza vuota, vi vedo al mare, vedo le vostre foto che arrivano, i vostri messaggi, tra poco li leggiamo tutti insieme, però raccontateci un po' i vostri programmi, perché tra poco faremo anche noi la piccola rassegna stampa di tutto quello che succede in città e non solo.

0: espansione suono Roma, il ritmo della capitale, quando è già il momento di fare un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Carucci, Manu Chao, Viaggiando por el mundo. Madame, mamma o non mamma?
3: Faccio mamma, non mamma, finché non mi ami.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Hai sentito?
5: No, cosa?
4: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
5: Davvero?
4: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
5: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
4: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
6: Autoimport a Roma dal 1950.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
7: Cosa amo?

più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio. This my summer.

0: in realtà di questa bella domenica. Sono arrivate anche un sacco di foto di spiaggiati e spiaggiate, giustamente, al mare. Arriva, beati voi. C'è anche chi però è rimasto in città, tipo, pronto?
1: Ciao Ele, buon pomeriggio, Massimiliano.
0: Ciao Massi.
1: Il programma di oggi è lavorare fino alle 18:10, torno a casa, doccia, passeggiata con la mia amichetta pelosa a quattro zampe.
0: Ottimo, consultarti così non sentite caldo.
1: Riposino. E domattina alle 5 si riparte.
0: Oh.
1: E grazie come sempre della vostra compagnia.
0: Ma grazie a voi ragazzi sempre di esserci, grazie Massi, grazie dei messaggi, grazie dei vocali che arrivano al 393 0119 119. Nel frattempo noi facciamo un bagno, non di sudore ma di musica, delle hit più ritmate, quella di Milky, Just the Way You Are, il remix.
2: Dimensione Suono Roma.

393 0119 119. Io ne approfitto per mandare un bacio ad Antonella, Giovanni, Giulia, che stanno andando al mare a quest'ora. Chiedo venia per le grida, ma come sapete bene, purtroppo in questi giorni non la gestisco bene. Detto questo, ottimo orario comunque, ragazzi, per andare al mare. Beccate proprio il fresco, quello vero. Sono arrivati anche dei vocali, li ascoltiamo tra poco insieme. Prima c'è Ugel, Email Angel, Ultron, te con Moving to the Sun.

0: fuggiore. Moving to the Sun, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, tra poco anche la novità musicale di quest'ora.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
5: A Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Conti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
6: Ho vinto!
7: Hai vinto? Che cosa?
6: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
8: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: Perché insieme è meglio. Dopo Together di David Guetta, Hypaton e Bonnie Tyler, è il momento di accogliere in studio la novità musicale di quest'ora, firmata un duo molto particolare. Gabri Ponte con Jovanotti, che ascoltiamo adesso con DNA, DNA.
1: Dimensione Suono Roma, novità.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: Nel frattempo, al 393-0119-119, ascoltiamo e leggiamo i vostri messaggi. Pronto, chi c'è? C'era mancata, era un po' che non la sentivamo, prof?
1: Ciao Eleonora, buon pomeriggio, come stai? Sono la prof Rosaria.
0: Bene.
1: Esame di maturità, si continua con le fisioterapie per la schiena e con la ginnastica posturale.
0: Eravamo preoccupati.
1: Però si cerca anche un po' di refrigerio. Oggi non so che cosa farò. Cercherò di rilassarmi il più possibile. Intanto ti ascolto.
0: Grazie.
1: Un abbraccio, grazie per la compagnia.
0: Grazie a lei di esserci sempre, ma non si preoccupi, tra poco qualche idea sul da farsi in città e non solo la daremo noi.

0: cura della propria famiglia. 3930119119.
1: Ciao, sono Paolo. Questa mattina
0: ciao
1: faccio
0: Paolo.
1: Il caregiver a mio padre.
0: Oh.
1: Purtroppo è rimasto vedovo, quindi bisogna accudire queste persone anziane.
0: Giusto.
1: Purtroppo troppo sole. Un abbraccio, buona domenica a tutti.
0: Giusto Paolo, ci hai stretto il cuore davvero. Ti mandiamo un grande abbraccio a te e al tuo papà. Robbie Schultz, Fastboy, Million Good Reasons su Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma.

0: entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: fuori pericolo la neonata che ieri pomeriggio è venuta alla luce in auto sulla corsia di emergenza dell'auto Sole, territorio di Castrocelo Frosinone, per di più con il cordone ombelicale avvolto attorno al collo. Per la bambina è stata sciolta la prognosi, così come per la madre, 17 anni, che 12 ore prima aveva partorito. Una tragedia si è verificata ieri sul pontile di Ostia. Un giovane di 26 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in mare. Il salto si è trasformato in tragedia. Il ragazzo ha riportato un violento trauma cranico e non si è più ripreso. I tentativi di rianimarlo purtroppo si sono rivelati inutili. Simulando un controllo e fingendosi carabinieri hanno rapinato un 60enne romano. Per questo i carabinieri della stazione di Roma Prima Porta hanno arrestato in flagranza di reato due romani, 54 e 53 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, con le accuse di rapina in concorso e usurpazione di funzioni pubbliche. 19 arresti, 15 denunce al bilancio dei controlli che si sono svolti in vari quartieri nelle ultime 24 ore dai carabinieri di Roma per garantire un sereno divertimento in occasione del maxi concerto di Tor Vergata. I militari si sono focalizzati sui rioni storici del centro, sulle zone della Movida di Centocelle e sulle aree di Città Giardino e Tor Sapienza. Durante l'intero servizio hanno identificato 750 persone, controllato 291 veicoli e sanzionato diverse attività commerciali. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Pochi secondi alle 15. No weapon,
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Oh yes, entriamo con la nostra solita gambetta tesa. Per

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Spero di non aver spaventato nessuno. Qua però ce la siamo cantata e ballata. Tra pochissimo un'altra carica d'energia con 4 hit senza pausa.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Gli ingredienti per un'estate indimenticabile:
4: il sole,
3: il caldo
4: e i saldi estivi. Al centro commerciale Roma Est.
3: Un mare di sconti e nuovi brand
4: per tutto quello che desideri.
3: Vivi lo shopping.
4: Vivi Roma Est.
5: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
6: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
7: Hai sentito?
8: No, cosa?
7: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
8: Davvero?
7: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
8: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
7: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
0: L'ho detto adesso, e beh, ogni promessa è debito, e quindi che entrano in studio loro. Proprio loro, le 4 hit senza pausa, la 4 for you, primo brano di Another con 54 Ultra, si chiama Zocchi.

0: buongiorno.
1: Allora, ieri, dopo ben 5 anni che non giocavo, diciamo che non calcavo, ecco, dai, i campi di calcio, sono sceso in campo. Ve dico solo l'età media, 55 anni, l'età media.
2: Altina per la squadra altina. Di calcio.
1: Oh, se non mi credete, vi dico solo che io ho spezzato il fiato adesso, un minuto di fa.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Sì, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi. Prepara la lista. Sconti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.

0: emozione, sono Roma, il ritmo della capitale, a chiudere la nostra seconda ora insieme.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo.

0: solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Tragedia ad Ostia, non aveva i documenti con sé, ancora in corso l'identificazione del ragazzo tra i 20 e i 30 anni, forse straniero, morto ieri sera dopo essersi tuffato in mare all'altezza del pontile di Ostia. Sul posto i carabinieri. Da una prima ricostruzione il giovane ha sbattuto contro gli scogli, nonostante i soccorsi per lui non c'è stato nulla da fare, la salma trasferita a Tor Vergata. Il concerto di Ultimo, uno straordinario successo, una sfida organizzativa senza precedenti, affrontata con competenza, professionalità e grande spirito di collaborazione, resa possibile da quasi un anno di preparazione. Questa la forza del modello Roma, lo ha dichiarato il sindaco Gualtieri. Siamo al calcio, l'estate della Lazio prende forma, la squadra biancoceleste che avrà il primo impegno ufficiale il 16 agosto in Coppa Italia contro il Mantova, svolgerà il proprio ritiro precampionato all'interno del centro sportivo di Formello. Il raduno, rende noto la società, è fissato per giovedì prossimo, 9 luglio. Restiamo al calcio ma con i mondiali, Marocco e Francia avanzano, giovedì si sfideranno nei quarti alle 22, Norvegia, Brasile, poi Messico, Inghilterra. Il tennis, Sinner sfida il giapponese Mochizuki per un posto nei quarti a Wimbledon, fuori Sonego e Berrettini. Per il numero uno al mondo l'incognita di un avversario giovane poco conosciuto, anche Cobolli e Jasmine Paolini agli ottavi. La Formula 1, Kimi Antonelli in pole a Silverstone dopo la vittoria nella sprint, poi le Ferrari di Leclerc e Hamilton, la gara alle 16. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. Pochi secondi alle 16.

più ne metta, in studio, nello studio 1 di Dimensione Roma. Noi siamo pronti a vivere a pieno la nostra terza ora che inizia adesso tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Con te, con voi, fino alle 18, sempre io, Eleonora Scaiola, e per

0: su Dimensione Suono Roma. Adesso subito, anzi un assaggino delle novità di questa settimana.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Anna, White Girl Wasted.
3: Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted.
2: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
3: Tuo DNA, col mio DNA.
2: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Cosa amo di più dell'estate? I

0: Più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che

0: finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.

0: Espressione su Roma, il ritmo della capitale, anche il brano di Ed Sheeran. Ma come parlo oggi? Va bene, allora ragazzi, io vi devo ricordare però una cosa importantissima, ovvero vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1° agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21:30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. Questo sabato partecipa a Le Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre un immancabile face painting davvero per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Che erdaie sia con te!
2: Ciao Don, a Roma si dice pure mando vai pettetti.
3: A Roma si può dire tranquillamente sei proprio un gaccio.
4: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
5: A Roma si dice me voglio levare la sede col prosciutto. Drive
6: time. Che erdaie sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
9: Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo! Tornano le grandi serate estive! Il 9 luglio, DJ set con Albertino e Prezioso! 16 luglio, La fisica che ci piace, di Vincenzo Schettini! 23 luglio, Fred De Palma! 30 luglio, Benji e Fede! E il 6 agosto, Gran Galà della Magia! Ingresso gratuito su prenotazione! palmontoneoutlet.com.
10: Ho vinto!
11: Hai vinto? Che cosa?
10: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
12: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
13: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
14: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie. È facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
13: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
14: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto.

sì, come sempre noi a quest'ora spalanchiamo tutto, porte, finestre, e lasciamo che entri come sempre Arietta Fresca, ma soprattutto la novità musicale di quest'ora firmata da un artista.

0: tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Sono emissioni su roma.it.
2: No, sì.
3: Brava.
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime dalla capitale. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso, ancora controlli della polizia nella zona del Colosseo dopo i disordini e l'accensione di fuochi d'artificio avvenuta a Largo Gaetano Agnesi lo scorso 2 luglio, il bilancio è di un arresto e 2 denunce, altri 2 giovani tunisini sono stati denunciati, il primo intervento in Largo Agnesi, secondo la ricostruzione, il giovane egiziano da poco maggiorenne avrebbe molestato alcuni turisti e una troupe televisiva impegnata nella realizzazione di un servizio rivolgendo gesti osceni alla giornalista lanciandole contro una bottiglietta di plastica. Papa Leone nel pomeriggio di oggi si trasferirà nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo dove trascorrerà un periodo di riposo estivo fino al 27 luglio. Lo ha reso noto la sala stampa della Santa Sede. La pausa comporterà anche l'interruzione delle tradizionali udienze del mercoledì. Un'attività non stop senza precedenti e un notevole sforzo organizzativo hanno consentito ad ATAC di garantire gli spostamenti delle numerose persone che hanno partecipato ieri sera al concerto di Ultimo a Tor Vergata, lo fa sapere ATAC, nell'ambito del servizio straordinario per il concerto sono stati trasportati oltre 175.000 viaggiatori. Siamo allo sport con il tennis, in campo Sinner che sfida il giapponese Mochizuki per un posto nei quarti a Wimbledon, fuori Sonego e Berrettini. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. 2:17.
9: Rhythmic History.
10: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
8: Entriamo subito nella quarta. Quarta ed ultima ora insieme, veramente non finisce mai, comunque incredibile, su Dimensione, suono

0: Spears, Oops, I Did It Again, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, brano del 2000, brano che anche anticipa le prossime 4 hit senza pausa.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.

0: ingredienti per un'estate indimenticabile?
1: Il sole,
0: il caldo
1: e i saldi estivi! Al centro commerciale Roma Est!
0: Un mare di sconti e nuovi brand
1: per tutto quello che desideri!
0: Vivi lo shopping!
1: Vivi Roma Est!
2: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
2: E nuovo T-Roc, è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
3: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Let the vibration take you down.

0: notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Emiliano, faccerite!
2: No, no, tirami su, a colazione, no.
3: Buono!
2: Ma dai, dai, dai, ma
3: come no?
2: Dai, vabbè, che devo fare. Sto in diretta con i ragazzi. Oh, ragazzi!
3: Eccoci!
4: Siamo qua,
2: Allora, oggi vi darò qualche consiglio utile per perdere peso,
3: Ah, vabbè, ma allora. io non mi interessa.
2: Non ti interessa. No, tu sei sempre peso forma, sempre rimasto normale, no? Cioè, bravo. Guardate Rino, che da quando sei dimagrito è sempre triste.
3: È vero,
2: è casa.
0: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
5: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma. Un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
7: Autoimport a Roma dal 1957.
8: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri dimensione suono Roma.

0: scritto proprio. Sinceramente, di Annalisa su Dimensione Sono Roma, brano che ha.
1: Ciao tesoro!
0: Ciao tesoro!
1: Com'è andata ieri sera? So che allora, eri anche tu a Tor Vergata.
0: Ero anche io a Tor Vergata, ragazzi.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Vabbè, se vuoi anche Daniele Greco, come stai?
1: Bene, bene.
0: No, io non ho detto in realtà, perché abbiamo fatto una diretta serratissima oggi, proprio un flusso
1: continuo.
0: Un flusso continuo, sì. Però effettivamente a me ieri sono successe due cose pazzesche.
1: Vogliamo
0: una
1: sapere,
0: non la posso
1: racconta.
0: Dire.
1: No,
0: l'altra no, non la
1: no,
0: posso
1: non vogliamo
0: dire.
1: Sapere
0: no,
1: quella
0: non
1: che posso non
0: dire.
1: Puoi dire.
0: Ma posso
1: va
0: dire
1: bene,
0: che si mi arresta.
1: Quella che si può dire.
0: No, tra l'altro penso, vabbè, tra l'altro, vabbè. No, due non ne posso dire, una la dico. No, vabbè, eravamo al concerto, al grande concerto evento di Ultimo, 250.000 persone, un colpo d'occhio, ragazzi, che è qualcosa.
1: Ho visto le immagini, ho visto i video.
0: No, ma ragazzi, è devastante. Poi che piaccia o non piaccia, questo insomma de gustibus, però essere presenti ad un evento del genere è stato qualcosa di davvero
1: storico, l'ha detto anche lui.
0: Sì.
1: Siamo nella

0: di Roma, quindi veniva da fuori. E quindi c'è stato insomma tutta una tutto quello che riguarda alberghi, ristoranti, insomma, che sono stati particolarmente coinvolti.
1: Sì, sensazioni.
0: Che cosa ho fatto? No, perché che cosa mi è successo ieri, ragazzi? Io per la prima volta mi è stato chiesto nel concerto di Ultimo di fare da testimone di nozze a una delle mie migliori amiche. È stato
1: ma quindi è ufficiale?
0: È ufficiale, ragazzi. No, è stato molto emozionante perché per me è la prima volta. E
1: mi
0: quindi
1: racconti, però vogliamo continuiamo.
0: Forse non frega niente a nessuno, però ragazzi, è stato un momento particolare per me, era la prima volta, quindi mi sono molto emozionata.

0: Calvin Harris, We Found Love, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, con il nostro Daniel Greek.
1: Già, ci siamo.
0: Allora, buon weekend, con questa voce potente che hai.
1: Non lo so, per fatto serata, ieri sera ho lavorato probabilmente.
0: Ma noi oggi, ragazzi, noi forse stiamo impazzendo, forse è l'estate, il caldo che ci dà la testa. Noi ormai facciamo solo Radio Verità, parliamo solo di cose nostre.
1: Sì,
0: radio fatti nostri, ma forse.
1: No, parliamo di qualcos'altro.
0: Allora, parliamo, visto che ce l'hai servita sul piatto d'argento, d'amore.
1: No, amore tua, parla d'amore, che farà testimone del matrimonio della amica tua.
0: No, però parliamo d'amore perché perché parrebbe che l'estate, al contrario di quanto si pensi, non si scoppiano solo tante coppie, ma in realtà ne nascono più di quelle che si scoppiano.
1: Ah,
0: ok,
1: un dato positivo.
0: Volevo dire questa cosa, un dato positivo, perché di solito d'estate ci si lascia, invece pare che tra i giovanissimi della generazione Z ci si fidanzi di più. Che cosa?
1: Prima che non commento perché dovrei commentare una roba. Sono contento, un bel dato, vuol dire che l'estate fa da i suoi frutti, no?
0: Va bene, dai, ne parliamo tra poco e scopriamo anche per quale motivo.

0: sempre insieme al
1: insieme,
0: mio
1: inseparabili nel weekend. Va bene, questi giovani che si innamorano d'estate, raccontami meglio.
0: No, allora, sembra strano in realtà questa cosa, perché in realtà i giovani della generazione Z sono una delle generazioni con più single di sempre in assoluto e spesso preferiscono relazioni informali, quindi le cosiddette situationship.
1: Ah,
0: no?
1: Le famose situationship.
0: No, quelle cose
1: che qualcosa,
0: non si capisce bene.
1: Si capisce, amici.
0: Amici, però qualcosa
1: fidanzati,
0: in più.
1: A me non piacciono queste cose.
0: No, quelle cose senza etichetta, ecco, perché funziona così, senza etichetta. Ecco, tuttavia, in estate, questi piccoli amici della generazione Z, con l'aumento delle ore di luce, ecco, le vacanze, i ritmi più lenti, in realtà vengono stimolati, hanno un desiderio proprio di socialità e quindi sono spinti a cercare dei legami più intensi, capito? Quindi passano l'inverno dentro senza fare niente, senza contro le situations, per l'estate, quando invece potrebbero avere delle relazioni magari un pochino più open, e niente, si fidanzano.
1: Balli a capire, sti ragazzi.
0: Te capire, ragazzi.
1: Guardate.
0: Vabbè, dai, coming home.

0: canzone Sono Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo qua degli intrusi che entra, ma io dico ma si può
1: gli intrusi del weekend,
0: è la notte, la sera, il weekend, vabbè, non si palesa, quindi niente, non lo possiamo
1: chiamare, non si palesa.
0: Le mani, niente, va bene, è arrivato in studio così un personaggio sospetto.
2: Oggi mi riposo oggi.
0: Ma scusi, ma lei dalla sveglia dei gladiatori,
1: questa voce la riconosco,
0: mi dispiace, anche io. Comunque dai, Leonora Scaiola anche per tonight, non è vero, per questa sera è tutto, ci risentiamo stanotte e poi domani ovviamente con Rino nella sveglia.
1: Besitos.
0: Ciao Dani.
3: Bella questa, che canzone è?
4: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
5: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo e Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
6: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
7: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
6: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
7: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
6: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
7: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
1: Andiamo in redazione, c'è Valentina Lorusso per tutte le news.
8: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Incidente sul lavoro ad Aprilia, una donna è rimasta ustionata con l'acido mentre lavorava. L'episodio nell'Angelini Fine Chemicals, la donna dipendente ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Massacrava di botte le figlie fino a costringerle a lasciare la scuola per lavorare nel bar di famiglia nonostante fossero minorenni. Il collegio del tribunale di Viterbo ha condannato una donna a 3 anni di reclusione. I fatti risalgono al 2023. Non saprei da dove iniziare se non col dire che non ho mai avuto la tensione così alta nel corpo mentre salivo sui pianeti, che la serata di ieri ci metterò tanto a metabolizzarla. Stanotte ho scritto la canzone più importante della mia vita. Lo scrive su Instagram, ultimo ringraziando i 250.000 fan che ieri sera hanno gremito la spianata di Tor Vergata a Roma dando vita al live dei record. La Formula 1, trionfo Ferrari a Silverstone, Charles Leclerc vince il Gran Premio di Gran Bretagna davanti alla Mercedes di George Russell e al compagno di squadra Lewis Hamilton che completa il podio. Si chiudono nel segno dei record delle grandi prestazioni gli assoluti 2026 di atletica leggera paralimpica andati in scena allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto. Grande attenzione per Bebe Vio, tra i protagonisti del weekend anche il romano Marco Cicchetti, il primatista europeo e campione del mondo, ha raggiunto i 6,92 nel salto in lungo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 18 ed un minuto.
3: Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni.
1: Cominciamo così la nostra domenica, l'appuntamento del weekend per chiudere al meglio questo primo fine settimana del mese di luglio. Vamos!
9: Che
1: è weekend, dai! E parola d'ordine per essere dei nostri, buon pomeriggio. Cominciamo alla grandissima, credici? Sì, c'è Gigi Dag, l'amour toujours.
4: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 2001.

Medusa per iniziare in fondo alle 4 senza pausa di inizio ora. Prima For For You andata via liscio che non piacere. Buon weekend da Dani Greco a tutti voi amici ovunque voi siate. Siamo insieme come di consueto qui su Dimensione Suo Roma nel ritmo della capitale per trascorrere 4 orette di leggerezza con tutta la nostra musica, tante le cose da raccontarti, tanti momenti belli per giocare insieme e gli immancabili viaggetti che facciamo riassaporando con la musica del passato sotto forma di Rhythmic History, le hit che hanno fatto la storia del ritmo, ma anche hit nuove, tante belle novità che ho visto in programmazione. Lei invece è Imani, la ritroviamo, Don't Be So Shy.

0: ritmo della capitale. C'è tanta musica ad accompagnarti e tra poco anche quella di David Guetta con J-Lo. Stai qui.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Madame, mamma o non mamma?
3: Faccio mamma non mamma finché non mi ami.
2: Karoucci, Manu Chao, viaggiando por el mundo.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Gli ingredienti per un'estate indimenticabile:
5: il sole, il caldo e i saldi estivi. Al centro commerciale Roma Est.
4: Un mare di sconti e nuovi brand
5: per tutto quello che desideri.
4: Vivi lo shopping. Vivi Roma Est.
6: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
7: Hai sentito?
8: No, cosa?
7: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
8: Davvero?
7: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
8: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
7: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
9: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
10: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
9: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
10: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
11: A Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che... Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet! Rinnova il guardaroba! Valmontone Outlet ti aspetta! Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli!
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
12: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, avremo una serata con cieli sereni e limpidi. E nella giornata di lunedì inizialmente il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica su tutta la regione, dove prevarrà il sole e i cieli saranno sereni e limpidi. Solo nel corso del pomeriggio segnaliamo brevi piovaschi nelle aree interne a ridosso delle zone montuose. Le temperature massime diurne sulla capitale non andranno oltre i 33 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi.
0: Dimensione, suono, Roma.

anche Cesare Cremonini di Ora che non ho più te, la versione remix di Sartini e Zucchi. Anche lui ha voluto celebrare ultimo con un bel messaggio sui social che va oltre il semplice augurio. Alla vigilia proprio del concerto record di ieri sera a Tor Vergata ha raccontato il rapporto nato negli anni con Niccolò Morricone, spiegando che fin dal primo incontro lo aveva colpito perché è diverso da tutti, dice proprio così. Il vero merito secondo lui di ultimo è aver avuto il coraggio di seguire la propria strada senza adattarsi alle mode del momento, e ha sottolineato come si è riuscito anche a riportare al centro una tradizione della canzone italiana che tanti sentivano di aver perso, restando però fedele alla propria identità artistica. Lo ha definito l'ultimo erede di quella grande scuola romana che ha dato insomma vita a canzoni entrate nella storia della musica italiana, un passaggio questo che ha colpito molti fan perché rappresenta un vero riconoscimento tra due artisti che comunque appartengono a generazioni diverse. Bello vedere queste cose quando c'è affetto, quando c'è una stima reciproca, è un gesto d'amico fondamentalmente. Loro sono molto amici, non lo hanno mai nascosto, soprattutto sui social si ritrovano per chiacchierate, per cene, per momenti di intimità, sicuramente parleranno di musica, sicuramente così. 6:30 quasi della domenica pomeriggio con Dimensione Suono Roma, e buon pomeriggio anche a tutti gli amici che stanno partendo, come Silvia, la saluto, ci ha mandato un bel messaggio con la sua famiglia, scrive: si parte per le ferie. Ci sta, diciamo ieri già che questo è il periodo in cui si inizia ad andare in ferie, il mese di luglio, e molti l'hanno scelto come insomma periodo giusto per relax, per godersi un po' di relax, che ci sta. Dai, goditele tutte, amica mia, o anche a tutti quelli che sono fuori già, che sono già in vacanza. Adesso la musica del momento, May.

0: Yeah.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione. Suono. Roma.
3: Rhythmic History 97.

puntuale ogni ora, più o meno verso quest'ora, qui riviviamo le sonorità che arrivano dal passato, eh. It's Rhythmic History, una hit che ha fatto la storia del ritmo qui in onda da noi, e questa è quella di Gala, te la ricordi, lo so che te la ricordi. Coming to my life.

0: Nicaragua. El gordo. Riuscirò a dirlo. Loco loco. E noi torniamo subito. Stai qui, non muoverti.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
5: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo! Tornano le grandi serate estive. Il 9 luglio DJ set con Albertino e Prezioso. 16 luglio La fisica che ci piace di Vincenzo Schettini. 23 luglio Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E il 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito su prenotazione. valmontoneoutlet.com.

0: fare musica. Parlo del DJ svedese Alesso insieme ad una delle band più forti del pianeta, New Republic, e questo è quello che ne è uscito, In Your Eyes.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

che profuma proprio d'estate questa qui di Alesso con il One Republic, In Your Eyes, si titola così. A me piace, fa morire, bellissimo. Quanto è bella la voce di Ryan Tedder, eh? È vero, molto bella. L'hai ascoltata qui su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, la nostra musica nuova.

0: domenica un po' di posti vuoti ci saranno. Devi cercare parcheggio. Lo spero, me lo auguro. I Coma Cose di Posti Vuoti. Riascoltati su Dimensione Suona Roma. È il nostro weekend. Muoverti, stai qui, eh.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: No, sì! Brava!
6: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidente.

0: del Consiglio dei Ministri.
1: E ritorniamo in redazione, arrivano puntuali gli aggiornamenti dalla capitale.
2: Ben ritrovati da Valentina Lorusso. Oltre 7.000 articoli tra bottiglie d'acqua e altre bevande destinate alla vendita abusiva, più di 700 prodotti non alimentari ritirati, al bilancio dei controlli messi in atto da centinaia di agenti della polizia locale in occasione del concerto di Ultima Tor Vergata. Le violazioni accertate hanno comportato l'elevazione di sanzioni per un importo complessivo di circa 100.000 euro. Con il concerto di Ultimo, Roma ha fatto la storia, lo ha dichiarato l'assessore Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale, Alessandro Norato. Oltre 650.000 euro per i servizi pubblici erogati, pagati dagli organizzatori, 2 milioni di euro di tassa di soggiorno generate da 156.000 persone arrivate da fuori Roma e un indotto complessivo che supera i 90 milioni di euro. Una pioggia di sassi sulle auto in corsa e i massi che si schiantano sul parabrezza, il rumore dei vetri in frantumi, il traffico che si blocca poco dopo le 9 di questa mattina in viale del Muro Torto, a poche decine di metri da piazzale Flaminio, sfiorata la tragedia. L'intervento della polizia Villa Borghese ha consentito di bloccare l'individuo che è stato condotto in commissariato per essere denunciato per lancio di sassi sulle auto. Papa Leone oggi è arrivato a Castel Gandolfo per un periodo di riposo, sarà là fino al 27 luglio, ha ripreso possesso del Palazzo Apostolico. La Formula 1, la Ferrari trionfa a Silverstone, Charles Leclerc vince il Gran Premio di Gran Bretagna davanti alla Mercedes di Russell e al compagno di squadra Hamilton che completa il podio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: È passato un minuto dopo le 19, eh?
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: I Buenas Tardes, buon pomeriggio ancora a tutti, buon weekend, buona domenica da Dani Greco, pronti a ripartire sulle ali della musica del passato, eh? Appuntamento immancabile di Dimensione Sonora, Rhythmic History, qui con una canzone che faceva parte della colonna sonora di un film d'animazione bellissimo, quale Madagascar. Sono sicuro te la ricordi, questa

0: radio. Ci siamo noi di Dimensione Solo Roma a tenerti compagnia in questa domenica.
1: Buona domenica.
0: Con il giusto ritmo, qualsiasi cosa tu stia facendo, eh. 7 minuti adesso, dopo le 7 di sera, insieme a Dani Greco. Ciao. Saluto anche Ale, che se la ricordate come la storia del ritmo di poco fa con cui abbiamo aperto l'ora. Real to real, I like to move and move. Quella lì del 94, raga, mamma mia. Film che, insomma, Madagascar, eh? Sì, Madagascar, film colonna sonora, film quello lì. Trama poi era molto semplice, quella di Madagascar. Questi quattro animali dello zoo di Central Park naufragano sull'isola di Madagascar, appunto, costretti poi ad adattarsi alla natura selvaggia. E poi sì, ricordo che stringeva un'amicizia anche con i lemuri. Che belli i lemuri. Un po' come noi che stringiamo amicizia con i cinghiali, romani, più o meno siamo lì, dai.
2: Dimensione

onda su Dimensione Sono Roma. Amici, vi siete mai trovati in quella situazione in cui magari dici: ma sta roba che devo fare non mi piace, il mio sesto senso dice di stare in allerta. Esiste davvero quindi sto sesto senso o è solo frutto della nostra fantasia? È sicuramente qualcosa di misterioso e affascinante, non c'è dubbio. Gli psicologi spiegano che si tratta delle capacità del nostro cervello di elaborare rapidamente una grande quantità di informazioni raccolte inconsciamente. In pratica il cervello nota dettagli che la mente razionale non registra immediatamente e li trasforma in quella sensazione che ci fa dire: c'è qualcosa però che non mi convince. È il famoso presentimento che ognuno di noi più o meno ha. Secondo altri studi, gli esseri umani potrebbero possedere una forma di percezione del campo magnetico terrestre chiamata magnetorecezione, una capacità già osservata in molti animali come uccelli, tartarughe, pesci, che la utilizzano per orientarsi. Quindi sì, esiste, e come questo sesto senso che ci fa stare un po' in allerta, che ci dice, che ci mette dei dubbi.

0: sempre bella. Coldplay, la loro Viva la Vida, sentite in onda.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Hai sentito?
2: No, cosa?
1: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
2: Davvero?
1: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
2: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
1: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
3: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
4: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e HumanGest. Il lavoro non è stato mai così rock.
5: Gli ingredienti per un'estate indimenticabile?
6: Il sole,
5: il caldo
6: e i saldi estivi! Al centro commerciale Roma Est!
5: Un mare di sconti e nuovi brand
6: per tutto quello che desideri! Vivi lo shopping! Vivi Roma Est!
7: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, avremo una serata con cieli sereni e limpidi. E nella giornata di lunedì inizialmente il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica su tutta la regione, dove prevarrà il sole e i cieli saranno sereni e limpidi. Solo nel corso del pomeriggio segnaliamo brevi piovaschi nelle aree interne a ridosso delle zone montuose. Le temperature massime diurne sulla capitale non andranno oltre i 33 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
9: Ai ai ai, pronti a ripartire? C'è la nostra musica che arriva sotto forma di le quattro hit di fila senza pausa, quelle di Dimensione Suono Roma che abbiamo scelto per te di quest'ora. Si parte con Annalisa.

viaggio di dimensione su Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. In questo caso quella di Alexia, SMC, It's Rainy Day 94, che sicuramente avranno ballato anche Lele e Laura, che saluto, che sono in macchina col volume altissimo della radio. Fate bene, così si fa. Buon weekend amici, c'è anche Olivia Dean.

0: Quando il gioco ufficiale di Dimensione Sono Roma, I Love Roma.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: A Valmont-

0: sconti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
4: Summer. La tua estate, la tua musica.
5: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Roma.
1: Sì, sta qui il gioco ufficiale di Dimensione Solo Roma. Sono pronto a regalare lo zaino, perché se vince lo zaino il nostro, vince il più veloce, uno di voi sarà il fortunato che vincerà, ma bisogna indovinare la domanda, rispondere bene alla domanda che sto per fare. Compleanni, compie gli anni oggi 5 luglio un volto storico della TV italiana, autore, conduttore televisivo, nato a Roma nel 47, oggi sono 79, si riporta molto bene, devo dire. Stiamo parlando di chi? Sentiamo la sua voce, così può aiutarti sicuramente, molto molto molto riconoscibile. Sentiamolo.
2: Al sondaggio, perché a un certo punto mi hanno detto, vabbè dai, abbiamo capito che la gente, però levati dal sondaggio, lasciacelo fare seriamente. E ho detto, no scusate, perché il sondaggio mica mi ci sono messo io, mi ci avete messo voi, è cominciato. E sta dando un risultato, tanto comunque
1: dai, l'hai capito Lamberto Giorgio Giancarlo Magalli, 393 0 119 119, chi compie gli anni oggi, autore, conduttore televisivo, romano, nato nel 47, Lamberto Giorgio Giancarlo Magalli, scrivilo e vinci, lo so cosa.
0: I love Roma,
3: I love Roma,
4: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: love Roma. I love Roma.
1: C'è il vincitore, è in linea con noi al telefono ed è Andrea, per la prima volta in onda.
2: Ciao Daniele.
1: Ciao, ciao.

0: Ciao Daniele, weekendaie!
1: Weekendaie a te!
0: Weekendaie!
1: Weekendaie è bello perché tu sei stato al mare oggi. Quel di Fregene mi dicevano, vero?
0: Sì, Fregene, abbiamo preso un bel sole.
1: Un bel sole, si ritorna a casa adesso?
0: Si ritorna a casa molto carichi e anche riposati.
1: Bene, questo è l'importante per affrontare poi al meglio la settimana, no?
0: Sì, da domani si ricomincia.
1: Che fai tu nella vita, Andrea?
0: Io faccio il dentista.
1: Dentista, ok.
0: Sì, una cosa che...
1: La mia fobia.
0: Fobia di molti.
1: Sì, no, bellissimo mestiere, per carità, molto onore a voi, molto difficile e complesso, quindi bravi.
0: Sicuramente.
1: Andrea, senti, che vi siete mangiati, vi siete pappati di buono a Fregene?
0: Abbiamo mangiato un couscous preparato dalla mia signora con pomodorini sia rossi che gialli.
1: Buoni, datterini, famosi datterini.
0: Quelli gialli dolcissimi, molto buoni.
1: Poi la bella Macedonia, vero? Una bella Macedonia.
0: E la Macedonia, c'era pure il melone bianco al lime.
1: Ecco, me goglio. Non può mai mancare la Macedonia.
0: Ve lo consiglio.
1: Bene. Buono. L'importante è che vi siate riposati, amici. Andrea, hai vinto anche lo zaino, quindi di questo siamo contentissimi.
0: Bene,
1: la prima volta, insomma, quindi ci sta. Senti, compie gli anni oggi. Adesso risentiamo la sua voce. Questo conduttore televisivo, autore, ha fatto tante cose nella sua vita. Sentiamo la sua voce e poi mi dirai chi è, ok?
0: Sì,
1: sei pronto?
0: Okay.
1: Risentiamo.
2: Non ho voluto rinunciare al sondaggio perché a un certo punto mi hanno detto: vabbè, dai, abbiamo capito che però levati dal sondaggio, lasciacelo fare seriamente.
1: Io ho detto, no, scusate. Vabbè, la voce è di.
0: Sì, la riconosco, è Giancarlo Magalli
1: che compie gli anni proprio oggi, che salutiamo. 79 primavere, portati bene, devo molto dire, bene. Molto molto bene. Va bene, Andrea,
0: auguri a Giancarlo.
1: Auguri anche a te, visto che hai vinto lo zaino, e buon lavoro per domani, per la settimana con i tuoi pazienti, mi raccomando.
0: Grazie, vai leggero
1: col trapano, così.
0: Ma sì, c'ho la mano leggera, grazie.
1: La mano leggera. Andrea, un abbraccio forte. Buon rientro
0: a
1: casa.
0: Serata.
1: Ciao.
0: Grazie. Ciao. Suona Roma.

0: Mazza, allora ci sta molto bene questo disco. Col quale chiudiamo anche l'ora. Changes. Stai qua, torniamo subito.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione suono Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
3: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
4: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Ritorniamo in redazione, altro aggiornamento con le notizie dalla capitale.
5: Buona serata da Valentina Allorusso. Dramma sfiorato questa mattina intorno alle 9 quando una pattuglia dei vigili urbani è stata colpita da un masso di quasi 9 kg e un'altra auto privata.

0: fatta da un grosso ramo di circa 5 kg lanciati dal muro torto. Fortunatamente nessuno fra i conducenti e passeggeri è rimasto ferito. La polizia ha rintracciato e arrestato per tentato omicidio un italiano di 29 anni con precedenti per lesioni, danneggiamento e resistenza pubblico ufficiale. Gli agenti lo hanno trovato nei pressi di Villa Borghese, sconosciuti al momento i motivi del gesto. Un imponente dispositivo operativo, centinaia di agenti della polizia impiegati su più fronte, predisposto dal comando generale in occasione del concerto di ieri sera di Ultima Tor Vergata. Oltre 7.000 bottiglie d'acqua e altre bevande destinate alla vendita abusiva sono state sequestrate, così come 700 prodotti non alimentari. Per le violazioni sono state comminate multe per circa 100.000 euro. Roma ha vissuto una serata straordinaria. Uno dei più talentuosi cantautori italiani ha fatto la storia della musica e dello spettacolo dal vivo con un concerto che rimarrà nei cuori di tantissimi, lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Inaugurato un anno fa a Massimina in via Sperimentale, prende stabilmente il via domani 6 luglio il servizio di trasporto pubblico a chiamata di Roma Capitale, progettato da Roma Servizi per la Mobilità, gestito da ATAC. Un servizio composto da vetture a 8 posti e un nono per una carrozzina, che non prevede un percorso fisso ma si adatta alle richieste degli utenti. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Siamo arrivati alle 20.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. For
1: you. La diretta di Dimensione su Roma che prosegue in mia compagnia, Dani Greco. Entriamo pian pianino verso la serata, verso la domenica sera, quando magari molti sono al volante in auto di ritorno verso casa dopo una bella giornata passata fuori. State con noi con il nostro ritmo. Ce n'è tanto in arrivo, anche Tribale con questa dei Safri Duo, che faceva così.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 2001.

sbagliato e va bene così. Che il disco di Anima, che apre un'altra ora in onda su Dimensione Suono Roma assieme al sottoscritto. Ciao da Dani Greco. Tra chi torna, chi va, chi esce, chi è in giro in questo momento alle 20:13, saluto anche Giada, ecco, per l'appunto, che ci ha mandato una foto allegata della sua macchina piena di cose, di roba da vestire. Ma quante cose hai comprato, Giada? No, si è comprata, ha svuotato i negozi praticamente, penso che sì. Eh sì, perché probabilmente ha approfittato anche lei dell'inizio dei saldi estivi, quindi ci sta che abbia fatto tanto tanto shopping, saldi che dureranno poi per 6 settimane, quindi

0: novità.
1: Novità.
0: Music. Le novità di questa settimana.
1: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
2: Tuo DNA, col mio DNA.
1: Anna, White Girl, Wasted.
3: Turn the speakers up, lasciami stare, sono White Girl.
1: New music.
0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
5: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma e gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
6: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
7: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, avremo una serata con cieli sereni e limpidi. E nella giornata di lunedì inizialmente il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica su tutta la regione, dove prevarrà il sole e i cieli saranno sereni e limpidi. Solo nel corso del pomeriggio segnaliamo brevi piovaschi nelle aree interne a ridosso delle zone montuose. Le temperature massime diurne sulla capitale non andranno oltre i 33 gradi.

fino alla fine, eh? Eh sì, merita. Coldplay di Adventure of a Lifetime su Dimensione Sonoro, il ritmo della capitale. Alzi la mano chi almeno una volta ha perso le chiavi di casa. Beh, è un classico. O peggio ancora, le ha cercate per 10 minuti mentre ce l'aveva già in tasca. Se ti dicessi che potrebbe non essere un difetto tutto ciò, anzi, secondo alcuni studi potrebbe essere il segnale di una mente particolarmente creativa. Gli esperti spiegano che chi ha un forte pensiero creativo tende a concentrarsi sulle idee, sulle connessioni e sulla risoluzione dei problemi. Risultato che il cervello dà priorità ai pensieri più complessi e mette in secondo piano dettagli quotidiani come appunto il dover davvero appunto messo le chiavi, non ti ricordi dove. Beh, però questo non significa che chi perde le chiavi sia automaticamente un genio. Una cosa però certa, che questo può essere davvero una cosa importante e può aiutare ad avere altre considerazioni diverse. Quindi la prossima volta che giri tutta casa alla ricerca delle chiavi della macchina, niente panico, non sei sbadato. Sei semplicemente troppo impegnato ad avere

Francesco Gabbani su Dimensione Sono Roma e vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21:30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. Questo sabato partecipa alle Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e di

0: Diventare un detective della natura. Inoltre un immancabile face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Siamo all'interno di uno studio medico, c'è un tizio che sta discutendo un po' alta voce con una dottoressa, no? A un certo punto gli fa: mi scusi dottoressa, quando ho donato il sangue, mica me lo so prelevato da solo, è stata l'infermiera a farmi il prelievo, ha capito? E la dottoressa gli fa: la capisco signor Rossi, ma questa è la banca del seme, funziona così.
3: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
5: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
4: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
5: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
6: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo! Tornano le grandi serate estive. Il 9 luglio DJ set con Albertino e Prezioso. 16 luglio La fisica che ci piace di Vincenzo Schettini. 23 luglio Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E il 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito su prenotazione. Valmontoneoutlet.com.
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
8: Autoimport a Roma dal 1957.

0: Novità.
1: Lasciami stare, sono White Girl Wasted. Con queste parole Anna vuole prendersi pure l'estate 2026 dopo averci fatto ballare con Désolé e 30 gradi. E allora sentiamolo, il suo tormentone arriva.
2: Dimensione Suono Roma

0: se ne sono a Roma. E adesso c'è lei, la special party top 3, le tre hit più forti della nostra festa. Scopriamole.
1: Dimensione Suono Roma. Special party.
2: Special party top 3.
3: Arrivano come ogni fine settimana le anticipazioni di una super festa che va in onda tutte le sere alle 23, special party, e che ha un surplus proprio nel weekend quando le hit le mixa Arturo, Jack e Arturi. Vi anticipo quello che sentiremo in questi giorni e nel mixato, cioè i tre focus, questa volta molto made in Italy. Il primo dice già tutto, la collaborazione fra Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.

due artisti con un certo percorso che riempiono molto le situazioni live. DNA è un pezzo nel quale si respira molto il mood di chi per 30 anni ha modificato il modo di intendere la musica da ballare. Gabri Ponte con la sua identità, Jovanotti con una scrittura assolutamente trasversale, sonorità non tutte da ballare, cioè nel senso che non sono esclusivamente elettroniche, un pezzo proprio pensato per ballare sulla spiaggia, ma con atmosfere che ricordano in modo vago i suoni che si respiravano nelle compilation dell'estate di metà anni 90, ma con un piglio non nostalgico. Altro progetto italianissimo è quello di Samuele Sartini con Rochelle Diamante, e sentiamo Never Coming Down.

voce mediata assolutamente perfetta per il periodo estivo, impreziosita anche dalla voce di Rochelle Diamante, elegante, ricca di sfumature, e penso che invita proprio a lasciarsi trasportare dalla musica, dalle emozioni, trasformando ogni esperienza in pura condivisione. Un po' nello stile di Special Party Top 3, sono le anticipazioni di un fine settimana interessante, di una festa vera e propria da recuperare anche in podcast. E l'ultimo focus, sempre italiano, riguarda Canto d'amore, la versione di Adal per Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: È ritornata Angelina Mango con Marco Mengoni, due grandi voci della musica italiana, e una traccia, in questo caso in versione remix, che volutamente recupera il repertorio della tradizione mediterranea con i suoi canti popolari reinterpretati attraverso una produzione moderna, raffinata e assolutamente contemporanea. Io sono Lorenzo Palma e vi do appuntamento tutte le sere, perché c'è molto altro da scoprire nella festa quotidiana di Special Party, mixata ogni weekend da Arturo Gecche Arturi.
1: Special Party Top 3.
2: Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: da Afrojack, la voce, diciamo, che voce, quella di Sia, di Awake Tonight, tra le hit più ritmate, Dimensione Solo Roma, e tra qualche secondo siamo di nuovo in redazione.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
4: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
3: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
4: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
3: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
4: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
0: Arrivano le ultimissime dalla capitale, sentiamo.
5: Buona serata ancora da Valentina allo Russo. Un sasso di quasi 10 kg e un grosso pezzo di tronco d'albero scaraventati giù nel vuoto, dritti sulle auto in transito, poteva trasformarsi in tragedia la folle mattinata nel cuore di Villa Borghese. Poco dopo le 9, lungo viale Gabriele D'Annunzio, il tratto stradale che sovrasta il muro torto, un 29enne, per motivi da accertare, ha iniziato a raccogliere oggetti pesanti dal perimetro della villa e lanciarli di sotto. Il lancio ha centrato in pieno due veicoli che passavano in quel momento, un'auto privata e una macchina.

0: macchina di servizio della polizia locale. Non aveva i documenti con sé ed è ancora in corso l'identificazione del ragazzo tra i 20 e i 30 anni, probabilmente straniero, morto ieri dopo essersi tuffato in mare all'altezza del pontile di Ostia. Sul posto i carabinieri, dopo una segnalazione del 118. Da una prima ricostruzione, il giovane ha sbattuto contro gli scogli e nonostante i soccorsi per lui non c'è stato nulla da fare. Il concerto di Ultimo, concerto da record, incanta i 250.000 di Tor Vergata. Siamo nella storia, ha detto il cantautore romano. La Meloni, presidente del Consiglio, serata straordinaria, un indotto da 90 milioni. La Formula 1, Leclerc trionfa a Silverstone, Gran Premio di Gran Bretagna, terzo Hamilton, Antonelli costretto a fermarsi a causa di un problema alla Mercedes. Il calcio ai mondiali, questa sera Norvegia-Brasile, poi Messico-Inghilterra, chi vince si sfiderà ai quarti dopo Francia-Marocco. Il tennis, Sinner, Mochizuki per un posto nei quarti a Wimbledon. Per oggi è tutto, le notizie tornano domani, una buona serata. You know
1: what time it is. Sono le 21 in punto.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Devo dire, scorre piacevolmente la serata della domenica per chiudere al meglio, no? Questo primo weekend di luglio. Questa è Dimensione Sua Roma, questo è il ritmo della capitale. Io sono Dani Greco, ultima oretta da vivere insieme, ripartendo da un grande classico degli anni 90. E che classico della musica, Men in Black.
3: Dimensione Sua Roma. Rhythmic History 97.

0: Love. Nella domenica sera di Dimensione su Roma e con voi amici, anche perché adesso sarete proprio voi protagonisti di un bel momento che abbiamo inaugurato qualche tempo fa, ma che soprattutto in un periodo bello estivo come questo ci piace, ci sembra giusto ritirar fuori. È una domenica d'inizio luglio, quindi si esce di più, immagino si torna a casa da magari da un bel posto, ce l'auguriamo, dove hai passato la giornata, e facci sognare, e il momento è questo qui.
1: Io torno a casa da
0: la formula magica di Dimensione su Roma della domenica sera per raccontarci la tua giornata e da dove stai tornando con la voce. Con la voce vogliamo sentirvi come sempre. 3930 119 119 il nostro numero, le nostre coordinate. Vogliamo sentire da dove state tornando. Così.
1: Io torno a casa da.
0: Dove?

0: Non ce n'è, non ce n'è, è la hit più forte del momento. Questa qui, dei The Bauza, Magnetic. La stai ancora ascoltando su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, nella nostra serata di fine weekend, in cui vi chiediamo sempre, molto spesso, devo dire, da dove tornate? Con questa forza.
1: Io torno a casa da.
0: Io torno a casa da. Sentiamo le voci, sono arrivate tante, eh?
2: Ciao Daniele, sono Valeria.
0: Ciao,
2: tornati
0: Valeria.
2: Da Fregene.
0: Sì,
2: Fregene. Dove abbiamo trascorso la nostra giornata e siamo stati bene e ovviamente con le cuffie e app di Dimensione Suono Roma, perché la compagnia è giusta per una giornata di sole come
0: sembra
2: l'abbiamo
0: giusto.
2: Trascorso oggi. Un saluto a tutti
0: giusto.
2: Voi.
0: Ciao.
3: Sono Pietro, io torno a casa da Prato di Campoli, comune di Veroli, montagna.
0: Montagna che in questi giorni di grande caldo mi sembra la soluzione migliore.
4: Ciao Daniele, io sono Tiziana e sto tornando da Tor Vallianica. Oggi ho passato la mia giornata al mare con mio marito e le mie due bambine. Ciao, un saluto.
0: Ciao,
5: ciao. Ciao ragazzi, io torno a casa
0: da
5: una meravigliosa gita fatta a Ponza. Peccato che sto sulla pontina e c'è un traffico pazzesco per tornare a Roma.
0: E vabbè, quello è un classico.

0: Cristina Aguilera su Dimensione Suono Roma nel nostro weekend che sta volgendo al termine. Il momento è ancora quello.
1: Io torno a casa da.
0: C'è Filippo.
2: Sono appena entrato da Sciacca.
0: Da Sciacca.
2: Sciacca è una località in provincia di Agrigento.
0: Sì.
2: Parliamo della Valle dei Templi.
0: Bello.
2: Quindi diciamo a sud di Palermo.
0: Sì.
2: Partiamo nella costa occidentale sicula.
0: Un po' di geografia.
2: Molto bella, tanta spiaggia.
0: Sì.
2: Turisti tanti. Insomma, comunque una stazione termale e famosa per i suoi motopescherecci che effettuano la pesca del pesce azzurro.
0: Che bello, ha fatto anche un po' di geografia. Ciao Phil, buon rientro a casa.
3: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Al Montone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet! Rinnova il guardaroba! Val Montone Outlet ti aspetta! Uscita Val Montone a 1 Roma Napoli!
5: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Improgerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
6: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
7: Hai sentito?
8: No, cosa?
7: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
8: Davvero?
7: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
8: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
7: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
0: Torna la nostra musica, eccola. Mentre ritornano invece D'Anzio, Irene e Franco. Buon viaggio, che bella foto ci hanno mandato.

0: la coda del diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

versione dance, quella di Prezioso e Marvin, di un capolavoro assoluto del maestro Franco Battiato di qualche annetto prima, perché questa usciva nel 2003 e la ricordiamo molto bene perché l'abbiamo ballata ed è fa parte delle Rhythmic History che sentiamo in onda su Dimensione Sonora. Voglio vederti danzare, si balla anche con questa di Martin Garrix, eh?

0: Sigala con Ellie Goulding nella serata di Dimensione su Roma, quando stiamo per scoprire quali sono le 5 hit più votate da voi. Music Club Chart, tra poco.
1: Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo! Tornano le grandi serate estive! Il 9 luglio, DJ set con Albertino e Prezioso! 16 luglio, la fisica che ci piace, di Vincenzo Schettini! 23 luglio, Fred De Palma! 30 luglio, Benji e Fede! E il 6 agosto, Gran Galà della Magia! Ingresso gratuito su prenotazione! palmontoneoutlet.com.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: Ho vinto!
4: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
5: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Eccola, è arrivata.
2: Music Lab Chart. Music Lab Chart.
1: Yeah. E stiamo pronti a fare un bel riepilogo di fine weekend di quelle che sono le 5 hit, le 5 canzoni più votate da voi, dagli ascoltatori di Dimensione Suono Roma. Ogni settimana noi creiamo proprio la classifica, la top 5 delle canzoni che più apprezzate, che votate soprattutto nel sondaggio di Dimensione Suono Roma. Music Lab puoi trovare sempre, sempre aperto, H24, in cui puoi scegliere la tua canzone o le tue canzoni preferite dal sito o dall'app. Quinta posizione, numero 5 questa settimana per Saif. Entra lui in chart con la sua Buona Domenica.

cominceremo invece ad andare indietro nel tempo tra poco, tra poco meno di 10 minuti dalle 22, con Rhythmic History Conversion, il viaggio che facciamo ogni sera con le hit che hanno fatto la storia del

detto da Dani Greco. Per risentirci presto, quando martedì mattina sarà a fianco di Geppo nella sveglia dei gladiatori. Buona serata, arriva Lorenzo Palma, stai qua, io vi mando tanti besitos, ciao.

0: all'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Rhythmic History, Extended Version.
2: Buona domenica sera a tutti. Dopo Daniele Greco noi siamo pronti a viaggiare. Lo facciamo poi tutti i giorni, un paio di volte al giorno, perché male non fa ritornare per esempio nel 2003 risentendo Betty Benassi con A Satisfaction. La Dance degli anni 90 apre la prossima sequenza, la Bush 1994.

0: Amo di più dell'estate. Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
2: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie. È facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
1: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Ancora buona serata a tutti, buona domenica di rientro per qualcuno, qualcuno che sta magari rientrando dalle vacanze, perché magari le ha fatte a cavallo fra giugno e luglio. Insieme a Lorenzo Palma fino alle 23 c'è Rhythmic History, un pezzo delle Pointer Sisters, un gruppo femminile californiano. La versione è quella del 98 di Nina. I'm so excited.
5: Rhythmic History.
3: Rhythmic History
5: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Unique History Extended Version.
1: È vero, adesso abbiamo più categorie da salutare: i vacanzieri, chi sta rientrando, chi sta partendo, chi si trova in vacanza e ci ascolta dall'app. Simon J, Wanna Be Like a Man, dall'estate 1997. Invece dall'estate 1999 aprono la prossima sequenza loro, grandi. Stiamo parlando dei Chemical Brothers.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Gli ingredienti per un'estate indimenticabile?
3: Il sole,
2: il caldo
3: e i saldi estivi. Al centro commerciale Roma Est.
2: Un mare di sconti e nuovi brand
3: per tutto quello che desideri.
2: Vivi lo shopping.
3: Vivi Roma Est.
4: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio?

0: Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
1: Auto Import, a Roma, dal 1957.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Armand van Helden, lo risentiremo con un pezzo del 1999, You Don't Know Me insieme a Duane Arden, fra le prossime hit anche sistematiche, estate 1994 per Love Is The Answer. Apriamo invece con 865, dopo Blue arrivava come secondo singolo proprio questa, Move Your Body.

0: ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: In arrivo anche JT Vannelli con il suo progetto JT Company, da risentire con Wet tra le hit dell'estate. Apriamo invece con The Power, la prima canzone degli Snap. Siamo arrivati al momento di salutarci, almeno per questa domenica sera. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per domani mattina come sempre alle 5, quindi altro episodio di Rhythmic History.
3: Rhythmic History,
1: Rhythmic History
3: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
2: Momento di cambiamento nella notte di Dimensione Suono Roma, amici e amiche lì fuori. Buona serata a tutti quanti da Gianmarco. Chiudiamo questo fine settimana con i suoni moderni, con le hit più ritmate del momento. Inizia la nostra festa. Fino a mezzanotte si chiama
0: Special Party.
1: Il ritmo della

0: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
1: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Come è giusto che sia, nella domenica sera su Dimensione Suono Roma lasciamo spazio al divertimento. In che modo? Come? Con la musica migliore possibile, quella per accompagnarci ovunque in giro per la nostra regione, le hit più ritmate del momento che ripartono così.
5: Special Party. Ciao, ciao, Purple Disco Machine here. Let's go. My singer in the dark, Sophie and the Giant. Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma
1: Special Party.
2: Ennesima dimostrazione che quando si vuole fortemente qualcosa, quando si vuole raggiungere un traguardo, basta l'impegno, poi si raggiunge tutto. L'ennesima dimostrazione, Ed Sheeran, addirittura lui fisicatissimo, cioè ha i quadratini e gli addominali. Special.

0: Dai e sia con te.
1: Ciao Don, a Roma si dice pure mando vai pettetti.
2: A Roma si può dire tranquillamente oh, sei proprio un gaccio.
3: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
4: A Roma si dice me voglio levare la sete col prosciutto. Drive
5: time. Per Dai e sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio.

0: Roma. Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
1: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
0: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
1: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
0: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
1: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
2: Dimensione Suono Roma
3: Special Party.
4: Solo per stasera, amici miei, si chiude la nostra festa, si chiude la Special Party che tornerà domani sera alle 23, e quindi manco a dirlo, vi aspettiamo. Vi lascio invece adesso con Eleonora Scaiola per le prossime 3 ore, ricordandovi che torno domattina alle 10. Ciao! Special.

0: History.
1: Una buona serata della Nora Scaiola insieme nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma. Come sempre, ormai you know this. Iniziamo allora tornando indietro nel tempo, questa volta nel 1998 con DJ Dado, Mission Weeks, la loro Give Me Love.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythm History, il nostro appuntamento notturno con uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, come sempre sapientemente scelto dal nostro DJ Arturo JK Arturi, che ci prende per mano e ci riporta nel 2005 con gli Eurythmics, brano che ha fatto la storia, si chiama Sweet Dreams.
1: Rhythm History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Colgo l'occasione per salutare anche a quest'ora della notte Giovanni e Francesca che ci scrivono sempre al 393 0119 119. Loro davvero sono sempre connessi con noi di giorno e di notte.

0: History.
1: Good night, buonanotte da Eleonora Scaiola, insieme anche stasera nel ritmo della capitale fino alle 3 in questo viaggio meraviglioso che ci porta avanti e indietro nel tempo tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Iniziamo con uno dei miei brani preferiti, arriva dal 2000, Mojo Lady.
2: Rhythm History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

prosegue il nostro viaggio notturno tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora un buon sarì, buonanotte da Rino Rascaiola, a te che sei dall'altra parte della radio, a casa, in macchina. Ascoltiamo insieme Save Me Tonight.

0: Factory.
1: Ed è giro di boa per noi, siamo esattamente a metà del nostro appuntamento notturno su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, che coincide poi in realtà con l'appuntamento della Rhythmic History, quindi uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo. Arriva questo dal 2002, Madhouse, si chiama Like a Prayer.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Facciamo entrare Arietta Fresca e la novità musicale di quest'ora. Vorrei che ci fosse Daniele Greco, che fosse già arrivato per pronunciare al meglio il titolo del brano di Karol G con Manu Chao, che ci fa viaggiare per il mondo. Viaggiando per il mondo!
1: Dimissione Suono Roma, novità!

0: History.
1: Gambetta tesa e via, tuffo nella terza ed ultima ora insieme di notte su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Ciao a tutti e tutte da Eleonora Scaiola, fino alle 3 siamo insieme, ovviamente un bagno di musica che facciamo insieme, quella di David Guetta adesso con Chris Willis, Love Don't Let Me Go.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.